0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, è una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
0: solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ariecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, siccome ho la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fuso orario, no? Siamo quelli di un'ora indietro, quindi sempre c'è il meglio e... È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: It's the weekend.
0: Weekend Number One. Weekend number one, buongiorno a tutti da Manuela Doriani, eccoci qui, le 7 e qualche minuto, la 6 in Canarias, da dove vi trasmetto in diretta come ogni domenica mattina nella mia porzione di weekend number one. Buenos dias, come vi siete svegliati questa mattina? Mi auguro nel migliore dei modi, mi auguro che siate ancora magari a girare dentro il letto, cioè questa è la cosa migliore che si può fare la domenica, se uno ha la possibilità di farlo, no? Mentre invece devi scattare durante la settimana come un bersagliere appena suona la sveglia, devi tirarti sui piedi e cominciare subito a organizzare la giornata, comunque a essere presente a te stesso. La domenica invece magari, ma non lo so, magari ti svegli anche senza sveglia o metti la sveglia lo stesso perché decidi di goderti tutta la giornata, però se c'è quell'attimo in cui dici ah, oh, ma che bello, non devo fare niente e mi giro dall'altra parte, però magari ho la radio accesa e poi mi rigiro dall'altra parte e posso pensare anche di fare anche ancora un pisolino, so, è quella la pigrizia della domenica mattina, ci piace assai. Allora io invece sono qui già con un paio di caffè in corpo, bella pronta per trascorrere con voi tre belle orette, da qui fino alle 10 siamo insieme, questa è la famigliolina della domenica mattina di Radio Number One. Iniziamo con una canzone proprio che casca a fagiolo, eh? Sarà un caso? Io non credo, conoscendo i nostri programmatori musicali non credo proprio. Iniziamo con Buona Domenica, che è anche l'uovo di Saif.

piaciuto tanto lui a Sanremo con Mi piaci tanto, Tu mi piaci tanto, la canzone che ancora ascoltiamo, perché insomma non è che sia passata poi di moda, anche se c'è il singolo nuovo che è quello che abbiamo appena ascoltato, anche va bene anche ogni tanto ricantichiarci la canzone di Sanremo. Buona domenica, abbiamo aperto così la nostra domenica insieme, la nostra porzione del weekend number one. Mi piacciono queste finezze, buona domenica, il programma alle 7 del mattino, buona domenica la canzone, mamma mia, mi fa imbazzire. Allora, saremo insieme fino alle 10 per parlare di un sacco di cose. Volevo iniziare adesso, ascoltiamo un paio di dischi così insomma cerchiamo di svegliarci piano piano, prendiamo magari ancora un caffè insieme eccetera, però volevo indagare questa mattina sulle vostre abitudini sportive tra virgolette, quindi cominciate a pensare, non lo so, se fate sport, se vi piace qualche disciplina sportiva, c'è chi magari non lo so fa crossfit, che è una cosa, cioè una disciplina sportiva che è diventata molto di moda negli ultimi anni, e non so, io non l'ho mai fatta perché il mio fisico, nonostante faccia sport, magari cammini eccetera, però è una cosa che il mio fisico non mi consente, e quindi mi sarebbe sempre piaciuto provare, ma non ce l'ho mai fatta, diciamo, c'è una certa, sono un po' un catorcio però nonostante gli sforzi. Ecco, c'è chi invece magari ama la palestra anche per non lo so, per sfogare un attimo il nervoso, per far scendere il nervoso e l'attenzione della giornata, c'è chi va a camminare, c'è chi va a correre, sono tantissimi quelli che vanno a correre, insomma quali abitudini sportive avete voi? Cominciate a pensarci, tra poco vi racconto un po' di cose sulla camminata, nel frattempo ancora buongiorno con Billionaire, questa bella canzone di Travis McCoy e Bruno Mars.

personaggio che mi piacerebbe veramente, veramente tanto intervistare, perché mi piace veramente, veramente tanto. Si chiama Fulminacci e secondo me dietro questa immagine così seriosa, no? Un po' da nerd, un po' da primo della classe, dall'idea anche, come ho già detto in un'in più occasioni, anche se sono convinta che sia esattamente il contrario, di uno un po' antipatichello, no? E invece mi piace molto, cioè nel senso mi piace molto, secondo me è anche una bella ironia. Non ho mai sentito nemmeno una sua intervista, è per quello che sono molto incuriosita. Mi piacerebbe molto fare due chiacchiere, anche perché questo album, che ha un titolo molto buffo, si chiama Calcinacci, è veramente un album molto bello, che ha delle belle canzoni come questa Maledetto Me, che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One nel Weekend Number One, e come quella che abbiamo ascoltato a Sanremo, che si chiama Stupida Follia. E niente, ci abbiamo sentito nella nostra mattinata insieme. Tra poco parliamo di sport, ma in arrivo End of Beginning, un pezzo di qualche anno fa.

0: Cani ad augurarvi ancora buongiorno come ogni domenica mattina, come ogni mattina noi praticamente iniziamo la giornata insieme, è una piacevole abitudine che abbiamo in settimana insieme a Sergio Sironi e a Pat Romano con la combricola di Radio Number One, il sabato con il Best e la domenica soli soletti appunto nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.

Possono mancare i The Colors con l'avvicinarsi dell'estate? La risposta è no, assolutamente no. Tornano in questa versione un pochino ragamuffin. Il pezzo si chiama Rolling Stones, ma io sono assolutamente certa che è solo una piccola preview, è solo una piccola anteprima. Il bello, the best is yet to come, come si dice in inglese. Il meglio deve ancora arrivare e arriverà con l'estate. Ci saranno quelle belle, quei bei tormentoni estivi dei The Colors che non possono mancare, non mancheranno secondo me neanche nella prossima estate, quella che sta per iniziare. Allora, parliamo di sport, come vi ho già anticipato, sport o comunque camminata nello specifico. Vi piace camminare? Punto di domanda. Mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità almeno del 10%, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma c'è un dettaglio: l'orario in cui camminate. Chi va a camminare pensi a che ora va a camminare di solito, e adesso vi dico per quale motivo, insomma, ci raccontano tutto questo e che studi ci sono dietro. Allora, la glicemia tende ad essere più alta al risveglio, quindi se ci svegliamo e aggiungiamo a questa glicemia, diciamo, un esercizio intenso al mattino presto, il cortisolo sale ancora e il fegato libera altri zuccheri che l'organismo fa più fatica a smaltire. Ecco perché lo stesso allenamento intenso al mattino può peggiorare la glicemia, mentre fatto nel tardo pomeriggio la migliora. Subito dopo pranzo, 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come una sorta di ammortizzatore per la glicemia. Diversi studi mostrano che spezzare la sedentarietà post pranzo, appunto post magnata, riduce i picchi di zucchero nel sangue e aiuta la digestione. La fascia del tardo pomeriggio è quella migliore, i muscoli sono al massimo dell'efficienza, quindi potete inserire la camminata più impegnativa, magari con qualche salita, con un ritmo più sostenuto, un allenamento in palestra, insomma. La sera la parola d'ordine invece è decomprimere, una camminata leggera. Mi capita molto spesso, siccome finisco di lavorare abbastanza tardi la sera alle 21, ho voglia di uscire, cioè nel senso, quando sei stato magari durante tutta la giornata davanti a un computer, ho voglia, ecco, magari non me la sento di andare a fare una camminata impegnativa, cioè 10 km non li faccio, però una bella passeggiata, un po' d'aria, adesso che magari il clima è un pochino più mite, no, si sta bene, esci in maglietta, maniche corte, tutta la ginnastica, cascia vatta, è una bella cosa, e a quanto pare fa anche bene, perché abbassa appunto la tensione della giornata, come vi dicevo, aiuta a ridurre la pressione, a stabilizzare la glicemia dopo cena, soprattutto se il pasto è stato abbondante. Voi, cari ascoltatori di Radio Number One, amate camminare? Che sport fate? Avete voglia di raccontarcelo? Troppo presto. 393 444 0444.

Un sacco di musica come ogni fine settimana, come ogni giorno, qualsiasi ora del giorno e della Snatches qui su Radio Number One. E il pezzo nuovo di... No, non è proprio l'ultimo, perché ne ha fatto un altro nel frattempo. C'è una creatività galoppante quest'uomo, di Bob Sinclair, quello insieme a Keza, che si chiama I Can't Wait. Nel frattempo ne ha fatto un altro, perché vedo che lancia ogni disco nuovo facendo dei balletti molto divertenti con i figli, che sono grandi ormai. Lei, la figlia femmina, fa la DJ insieme a lui. Il figlio maschio, che è un po' più grande, non so che cosa faccia di preciso, però partecipa, diciamo, a questi balletti, a queste coreografie su TikTok insieme al papà e alla sorella, devo dire, molto molto volentieri. Sono una gran bella famigliola, loro tre mi piacciono veramente da pazzi. E c'è un singolo nuovo che mi sembra cantato in portoghese o comunque qualcosa di un po' tribale, non credo che sposi molto lo stile musicale di Radio Number One. Questa I Can't Wait invece lo sposa assolutamente, infatti l'ascoltiamo spesso e volentieri anche nella domenica insieme. The Way We Touch, Charlotte Cardin, in arrivo per augurarvi ancora buongiorno.

0: un po' di messaggi nella nostra domenica mattina. Io vi ho lasciati liberi, insomma, di prendervela con calma. Se avete voglia di rispondere, è facoltativo. La domenica è tutto facoltativo. Uno chiede, poi se dall'altra parte c'è qualcuno che ha voglia di rispondere, bene, se no fa niente, non si arrabbia nessuno. Abbiamo fatto una domanda: vi piace camminare? Che sport fate solitamente? E cominciano ad arrivare un pochino di messaggi. Mi ha fatto molto ridere un nostro ascoltatore che si chiama Mauro, che ha detto: no, io sono proprio l'antisport per antonomasia, cioè l'unico sport che faccio è alzarmi dal divano e sedermi sulla sedia per mangiare. E vabbè, dai, va bene, mettere le gambe sotto il tavolo è una cosa buona comunque, cioè, nel senso sì, bisognerebbe ogni tanto anche alzarsi, però vabbè, però bene così. Mi ha fatto molto sorridere. 393 444 0444. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One e tra poco ci sono anche un po' di messaggi da leggere.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.

grandi canzoni di Radio Number One 1987, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Che meraviglia! Ho scoperto una cosa su questa canzone, cercando così una curiosità da raccontarvi, come faccio spesso, un pippone della Doriani, l'abbiamo chiamato così nella combriccola, su questo pezzo che non sapevo nemmeno io. Allora, questa canzone è diventata famosa negli anni 2000 e dell'87, ma è diventata famosa un pochino in maniera un po' tardiva per un fenomeno internet chiamato Rick Rolling. Non lo sapevo proprio e non ho mai partecipato, mi rosico anche un po' perché queste cose qua di solito mi piacciono molto. In pratica le persone condividevano dei link apparentemente normali, tipo notizie, video interessanti, cose del genere, però se tu ci cliccavi sopra si veniva sempre reindirizzati al videoclip della canzone di Rick Astley. Il bello è che questo scherzo è diventato appunto popolare, virale, diciamo, su internet, e lo stesso Rick Astley ha iniziato a parteciparvi prendendosi in giro da sole, trasformando appunto il suo successo in un meme globale senza tempo. E niente, questa è l'unica curiosità che ho trovato su questo pezzo, che sinceramente mi ha stupito perché proprio non, ma capita spesso, no, di canzoni che magari sono famose, che ne so, negli anni 80 e poi diventano prepotentemente famose anche molti anni dopo. È il caso di questa. Alex Warren su Radio Number One in arrivo, Fever Dream. How did

Messaggi dei nostri ascoltatori che sono degli sportivoni. Mamma mia, non credevo. La domanda è: vi piace camminare? Che sport fate? Il numero a cui rispondere via WhatsApp è il 393-444-0444. Camminare mi piace soprattutto al mare, è vero, che bello. Però il mio sport principale è il nuoto, mi rilassa tantissimo. Sì, è proprio vero, camminare con i piedi a bagno quando c'è il mare proprio che è piatto, no? Queste ondine così che ti arrivano sui piedi, con questo sole, magari la mattina presto, con questo sole che non è ancora caldissimo, un po' di venticello. Che bello. Adoro camminare, un'altra nostra ascoltatrice. Il mio momento per staccare la testa, per tenermi in forma, faccio anche un po' di yoga a casa. Non sono un grande fan delle passeggiate, preferisco andare in palestra e fare pesi. Sono alcune delle risposte che sono arrivate, ce ne sono altre, le leggiamo tra poco.

0: insieme alla Doriani come ogni domenica mattina. Questo è il weekend number one, la prima ora è volata insieme ai vostri messaggi, ce ne sono ancora da leggere, lo faremo tra poco.
1: Weekend number one, the weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
8: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Un minuto alle 8. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani. Questo è il weekend number one. Piano piano arrivano ascoltatori nuovi che si svegliano e che decidono di iniziare con noi la loro giornata. Bravi, bravi, fate bene. Noi siamo qui ad aspettarvi. La domenica si fa tutto con un po' più di calmo, almeno ci si prova. Invece un saluto doveroso lo facciamo a quelli che invece si sono alzati con la stessa fretta, la stessa prescia di tutti gli altri giorni della settimana, perché alla urà ci devono andare. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, per aprire questa seconda ora insieme. Ci sono un po' di messaggi, abbiamo fatto una domanda, lo dico per chi ci ha raggiunto un po' dopo e magari non l'ha sentita. Siamo partiti da uno studio che è stato fatto, che praticamente, per in parole povere, ci consiglia di camminare nel tardo pomeriggio, comunque di fare sport nel tardo pomeriggio, perché è il momento migliore della giornata sotto tutti i punti di vista. E quindi la domanda è nata spontanea, no? Ho chiesto ai nostri ascoltatori se vi piace camminare, che sport fate, eccetera, quali sono le vostre abitudini. Amo camminare in montagna, oltre a quello vado spesso a correre, mi aiuta a scaricare lo stress. Un sacco di persone nell'ultimo periodo si sono appassionate alla corsa, anche tutte queste belle corse tipo Stramilano, strade qua, strade là, mi piacciono un sacco. Io avevo partecipato un anno in una delle più belle, che è la DJ 10, secondo me, perché allora ci sono delle corse che sono proprio competitive, quindi vedi tutte queste persone che corrono, ma corrono per vincere, corrono comunque per, giustamente, perché insomma prendono questo sport, questa disciplina, se molto seriamente, quindi corrono per fare un buon tempo, superare se stessi, mettere alla prova i loro progressi, eccetera eccetera. Invece ci sono delle altre corse, come quella che è l'unica che ho fatto in vita mia, dove può partecipare chiunque, quindi vedi persone che corrono e che ci mettono tutto l'impegno del mondo, vedi altre che camminano, altre che arrivano con i bambini, con la carrozzina, con il cane, ed è stata veramente una cosa molto bella, perché io non ho corso, perché non corro, cammino, mi piace camminare, ma correre no. E è stata molto bella perché ho conosciuto un sacco di gente, ho fatto un sacco di pezzi di strada con persone diverse che poi si aggiungevano, e è stata una cosa veramente con un'atmosfera gioiosa e veramente bella. Quindi nell'ultimo periodo, questo per dire cosa, che molte persone hanno cominciato a correre e che si sono veramente appassionate. Camminare sì, ma solo qui in buona compagnia, per il resto gioco a calcetto con gli amici, il calcetto che ero con gli amici, tantissimo mi piace camminare, tantissimo, cammino ogni giorno almeno mezz'ora e faccio anche pilates per mantenermi in forma. Ma sono tutti sportivoni i nostri ascoltatori, bravi.

Si chiama Potential ed è la nuova canzone di Somber, il singolo più recente su Radio Number One, nel weekend Number One, nella mia porzione, tra le 7 e le 10, insieme a me che sono Manuela Doriani, insieme ai nostri ascoltatori sportivissimi, gente che cammina, gente che fa yoga, gente che fa crossfit, gente che va in bici, camminare solo se devo, risponde un nostro ascoltatore, però vado in bici ogni weekend, bella anche la bici, mi piace un sacco. E soprattutto la sera mi piace camminare dopo cena, in più pratico danza, scrive una nostra ascoltatrice che è la mia vera passione. La sera dopo cena sì, non bisogna fare, dice lo studio che abbiamo raccontato, nella prima ora del weekend number one, la sera una cosa leggera, cioè nel senso non dei percorsi impegnativi, cioè nel senso, dopo alla fine della giornata una passeggiatina, ecco, per smaltire la cena, per disintossicarsi di tutto lo stress della giornata, però ecco, niente di troppo faticoso. Camminare mi rilassa molto, faccio anche trekking quando posso e un po' di stretching poi a casa. Non molto, non mi piace camminare, preferisco allenamenti più intensi tipo crossfit, vedi, abbiamo un amante del crossfit, però ogni tanto una passeggiata ci sta. Ancora, cammino tutti i giorni per andare al lavoro, nel tempo libero faccio tennis. Mi piace tantissimo, scrive Stefania, camminare nella natura è il top, inoltre pratico yoga e meditazione. Bene!

0: Mon Amour, il pezzo di Annalisa di un po' di anni fa. Mi piaceva tanto questa canzone, una delle mie preferite, devo dire la verità, di Annalisa. L'abbiamo riascoltata nel Weekend Number One, che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One è dove vivi.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

C'è anche Olivia Rodrigo, un fenomeno amatissimo soprattutto dai teenager, che arriverà nel nostro paese l'anno prossimo, lo so per certo perché me l'ha detto Pat Romano, che è stato praticamente messo all'angolo da sua figlia adolescente che voleva a tutti i costi i biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo, appunto, che ci sarà l'anno prossimo, ed era difficilissimo trovarli, ma come tutti i grandi concerti, quelli molto attesi in tutto il mondo. Mi viene in mente Shakira, mi viene in mente Bad Bunny, mi viene in mente chi altro? Lady Gaga, caspita, Rosalia, e insomma sono un sacco di nomi, no? E quindi magari anche un anno prima c'è il click day, cioè mettono in vendita questi biglietti e c'è la gente, insomma ci sono i fan che se li comprano perché ci tengono ad andare a vedere il concerto, ci sono gli altri, ci sono i cialtroni che li comprano per poi rivenderli a più soldi, quindi c'è anche purtroppo il risvolto del disonesto business che rende più difficile tutto quanto. Questa è una cosa molto brutta che spero prima o poi trovino il modo per combattere in qualche maniera. Allora, tra poco parliamo di una soluzione low cost che hanno trovato in Giappone, ovviamente non poteva essere nessun altro posto, per dormire. Sono degli hotel low cost, però sono un po' particolari, cioè non bisogna soffrire di claustrofobia. Ne parliamo tra poco.

It's so easy to fall in love, la voce bellissima, dolcissima di Olivia Dean su Radio Number One. Che invidia che mi fa Olivia Dean, come vorrei avere questa, come vorrei avere questo timbre, invece purtroppo sono nata così, non ci posso fare niente. Allora, attenzione, non ci sono solo gli aerei low cost, anche se in questo periodo ne sono stati cancellati qualcosa di 12.000, forse anche di più. Adesso ci sono anche gli hotel con le capsule al costo di 50 euro a notte. Ovviamente non si deve soffrire di claustrofobia. L'hotel con le capsule fa parte di una catena giapponese che si chiama First Cabin e permette a tutti di fare una vacanza low budget. Si trova siamo a Honolulu, siamo alle Hawaii, quindi a Waikiki, Honolulu. In una stanza ci sono molti loculi, letti, per cui il bagno è in comune, poi ognuno si infila nel suo loculo e va. Ci sono delle cose simili, io non ce l'ho fatta, ma non perché mi provocasse del disagio, ma perché non c'era posto negli aeroporti. C'è a Bergamo, al serio, e anche a Fiumicino, questo lo so per certo, poi magari anche a Malpensa, questo non lo so, i due li so per certo. E per le persone che magari, che ne so, arrivi, a me è capitato di arrivare, magari avere una coincidenza, arrivare tardi e quindi dover passare, non lo so, hai poco tempo, quindi arrivi, che ne so, alle 23 e hai l'aereo alle 6 e quindi non ce la fai a prendere un aereo, a prendere, scusate, un hotel, a meno che non sia l'Hilton da 500 euro a notte, che è proprio di fronte all'aeroporto. E quindi cosa fai? Quelli come me passano la notte in aeroporto, che è anche divertente. Se no, ci sono queste capsule dove ti puoi infilare e dormire per un po'. E forse una vacanza, però in una situazione del genere non credo che riuscirei a farla. L'hotel con queste mini capsule si trova in un punto ad Honolulu, dispone di 103 capsule che sono una vicino all'altra o una sopra l'altra. Esistono tre tipologie di capsule con spazi e costi differenti. Allora, le più piccole ospitano una persona sdraiata, mentre le capsule più spaziose, definite first class, sono per due persone, costano $150, sono alte 2 metri e c'è anche un tavolino. Vabbè. E poi insomma c'è una via di mezzo che costa $100 a notte, e cosiddetta business class, che è stretta come la prima ma è alta come quella matrimoniale, quindi vabbè, insomma, volendo uno si può infilare lì e spendere qualcosina in meno. Immaginatevi 15 giorni però così, io non ce la potrei fare.

0: Questa è Radio Number One nel weekend Number One insieme a Manuela Doriani. Come ogni domenica mattina, tra poco c'è una grande canzone, siamo pronti per ascoltarla insieme.
1: Weekend Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Mamma mia, che intensità questa canzone, mi ha sempre fatto venire lo sbrividones e devo dire che nonostante sia passato molto molto tempo l'effetto è praticamente sempre lo stesso, anche perché era da tanto tempo che non l'ascoltavo più. Heavenism di Skunk and Nancy, quando è partita proprio non so se fa anche a voi lo stesso effetto alla musica, a me sì, le canzoni poi particolarmente belle che magari insomma non lo so rappresentano anche qualcosa nella tua vita, a me fanno proprio l'effetto vroom, proprio di pelle d'oca immediata. 1997 abbiamo ritrovato Skunk and Nancy, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

siamo qui a raccontarci cose. Allora, voi avete degli abbonamenti che alla fine magari vi rendete conto utilizzate pochissimo oppure non utilizzate assolutamente, ma cui appunto non c'è scadenza, c'è solo un rinnovo automatico, quindi se magari non sono, ovviamente se non sono grandi cifre, uno magari gli sale direttamente sulla carta di credito e se le dimentica, magari sono 2 o 3 euro, cose del genere, e quindi a un certo punto fai un attimo, cioè nel senso, quando fai un attimo i conti della serva dici ma questa cosa qua non mi serve a niente e perché non la disdico anziché tenerla lì che appunto non la utilizzo mai. A quanto pare sono tanti gli italiani che hanno degli abbonamenti online che non hanno mai utilizzato pochissimo o di cui addirittura si sono dimenticati, ecco perché magari costano poco, no? Se una cifra importante magari ecco lo vedi e quindi lo disdici se non ti serve. Secondo questa ricerca che è stata condotta da Dainata su commissione della banca digitale Revolut, gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti o dimenticati, un fenomeno che è stato addirittura coniato con un termine, subghosting, cioè lo smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Secondo la ricerca 88% degli italiani ha almeno questo abbonamento attivo, ma quasi un italiano su 5, quindi il 18% dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti che si rinnovano poi in automatico. Tra questi c'è il servizio di streaming più abbandonato ma non disdetto, il 36% ha dichiarato di utilizzarlo raramente e praticamente insomma ci sono dei numeri veramente molto molto alti, quindi questo, cioè adesso poi ci sono tutta una serie di numeri, di statistiche eccetera eccetera che non sto qui a raccontarvi poi nel dettaglio, però questa notizia mi sembrava importante perché per andare subito a fare un controllo, nel senso anche se magari costa pochi euro, per carità, però uno vabbè insomma magari se li può spendere diversamente, può abbonarsi a qualcos'altro che invece utilizza e serve, cioè giustamente, quindi andare subito a controllare quanti abbonamenti abbiamo sottoscritto che continuano a salirci sulla carta di credito ogni mese che non utilizziamo mai.

0: così con questa bella canzone, questa seconda ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo un'altra, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, ma soprattutto un sacco di musica da ascoltare insieme. Restate con me.
1: Weekend number one. The weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Alle 9, questa è Radio Number One. Buongiorno.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Number One Notizie.
13: Orrore a Modena, dove il 31enne Salima El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
14: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
13: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Yannick Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che fastidio, mamma mia, che fastidio. Dito nella piaga, il pezzo con cui abbiamo aperto questa terza ed ultima ora del nostro weekend number one, la famigliolina della domenica mattina insieme alla Doriani. Tra le 7 e le 10 noi ci ritroviamo qui, ci svegliamo piano piano insieme, prendiamo il caffè, raccontiamo cose. Abbiamo già parlato di abbonamenti, abbonamenti inutili che ci dimentichiamo di disdire. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di hotel, di hotel all'oculi, praticamente piccole capsule dove ti costano pochissimo, ma neanche poi così tanto. Però io pensavo, cioè, nel senso, mi dai una capsula che è praticamente un loculo, che dormo, non riesco neanche a girarmi, 100 euro, no? Cioè 20 euro va bene, ma 100 mi sembrano un po' too much, però vabbè, insomma, non so, è la nuova frontiera degli alberghi low cost. E adesso parleremo invece di autovelox. Dici, che bello argomentino. Ci sono delle novità, perché giustamente l'intelligenza artificiale arriva anche lì e sgama, giustamente, nel senso che ci sono delle cose che magari uno incoscientemente continua a fare e non dovrebbe fare, che al di là, voglio dire, di non lo so, che non siano legali, sono anche molto molto pericolose. Le vediamo insieme tra poco.

Le famose farfalle nello stomaco, che sensazione meravigliosa. Il titolo di questa canzone di Cioffi e Noemi su Radio Number One nel Weekend Number One. Allora, autovelox e intelligenza artificiale, ormai insomma ce la ritroviamo dappertutto, è un bel aiuto per sgamare delle cose che magari altrimenti non verrebbero, cioè non sarebbero sgamabili, diciamo, passatemi il termine. Allora, arrivano le autovelox intelligenti, sono già in vigore in Cina, negli Stati Uniti, in Australia e a Londra, ma stanno per arrivare anche in Europa, quindi prepararsi, cercare di essere un pochino più coscienziosi e responsabili alla guida. Allora, gli autovelox con intelligenza artificiale non sfugge niente, nel senso che si accorgono se qualcuno guida senza cintura di sicurezza, cosa che appunto non bisogna fare. Io da questo punto di vista sarò impopolare, poi adesso mi arriveranno magari anche degli insulti, però sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso ci sono delle norme che vanno rispettate per la nostra, per la sicurezza e per quella degli altri, e quindi limiti di velocità, cintura di sicurezza, chi sta al telefono o legge un messaggio mentre sta guidando, non lo so, io ho fatto tante cavolate nella mia vita, ma queste, o mettersi dal volante quando hai bevuto magari un bicchierino in più, ecco, queste non le ho mai fatte, devo dire la verità, non mi piacciono, quindi sono abbastanza d'accordo con l'inasprimento, diciamo, di alcune regole, tipo l'autovelox intelligente. Se guidi senza cintura, se parli al cellulare e stai violando, cioè, il codice della strada, ti sgama. C'è una telecamera collegata ad un computer e l'occhio elettronico inquadra l'auto, vede a che velocità viaggia e elabora le immagini raccolte in cui si vedono guidatore e passeggero che gli sta accanto. Quindi vede se hanno le cinture allacciate, se il guidatore ha in mano uno smartphone, un tablet, si accorge anche se la corsia che si sta percorrendo è corretta o se il cambio di corsia è avvenuto senza la segnalazione delle frecce, lo mettono probabilmente sia nelle autostrade, insomma nelle strade a larga percorrenza, che nelle strade in città.

0: si chiama Easy Lover, questa bella canzone di Miley Cyrus su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One Meteo.
8: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali. Sole infatti assoluto, protagonista e con temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Con picchi, infatti, che raggiungeranno i 22 gradi, ma non andranno oltre. Da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

giornata, buona domenica, buona mattinata sarebbe il caso di dire, a quest'ora. E siete insieme a Emanuela Doriani, come ogni domenica, una bella porzione di Weekend Number One. Ce la viviamo insieme, chiacchierando di cose, ascoltando musica, quella bella appunto di Radio Number One, Self Aware di Temper City è il pezzo che abbiamo appena ascoltato, e parlando anche di cose. Tra poco ho visto una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare e forse ce la faccio, perché insomma rimarrà aperta, cioè, c'è la possibilità di fare questa bella gitarella nello stadio di San Siro, adesso poi ve la racconto meglio, per un periodo limitato di tempo, e probabilmente ce la posso fare, quindi tra poco ve la racconto, cioè magari ci organizziamo, la facciamo insieme, è una cosa molto molto molto carina, che è stata inaugurata da poco e che durerà per un periodo limitato appunto di tempo, però secondo me potrebbe essere interessante. In arrivo Meghan Trainor, questo è All About The Bass.

Si chiama Volevo capire, questa bella canzone molto intensa di Madame, ha voluto anche Marrakesh accanto a sé, appunto con il featuring di questa canzone su Radio Number One nel Weekend Number One. Allora, come promesso, vi parlo di questa nuova experience che si può fare nello stadio di San Siro, forse perché tra pochi anni è prevista la chiusura dello stadio e quindi insomma si vuole farlo ricordare per intero, e c'è per la prima volta la possibilità di vederlo per intero, nel senso che hanno deciso di rendere accessibile una parte che ancora non era mai stata resa accessibile. Dai primi di maggio fino ad ottobre, per quello prima dicevo probabilmente ce la faccio, perché conto di venire in Italia appunto durante l'estate, quindi andrò sicuramente a farmi questa passeggiata sul tetto composto da travi d'acciaio che si innalzano per 55 metri rendendo Milano interamente visibile. Questa parte del campo era stata costruita in occasione dei mondiali del 90 però non era mai stata accessibile a nessuno. Si accede dal gate 8, e lo stesso attraverso cui si accede al museo dello stadio, e da qui si sale sulla torre numero 4 con ascensori e scale fino a 55 metri d'altezza. Il tour guidato dura circa un'oretta, prevede un camminamento sospeso nel vuoto che mette in collegamento appunto la torre 4 con la torre 1. La camminata finisce con il rientro dal terzo anello dello stadio. Oltre alla panoramica del campo di gioco, leggo testualmente, camminando si vedono appunto lo skyline di Milano con la giusta luce e il meteo appunto il meteo amico permette di vedere fino all'arco alpino, quindi c'è una vista veramente pazzesca. Ci sono una serie di norme di sicurezza da rispettare, si potrà percorrere la passerella solo con scarpe chiuse e suole di gomma, quindi no infradito, ciabatte eccetera eccetera. Le borse, se troppo grandi o qualsiasi oggetto voluminoso, verrà depositato all'ingresso prima della traversata. In caso di brutto tempo, vento, ovviamente si sospende la camminata, il biglietto viene rimborsato o si sposta la data, e l'attraversamento appunto resterà aperto fino alla fine di ottobre con gli orari di apertura del San Siro Museum and Tour, quindi trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale.

0: Tanta bella musica da ascoltare insieme nel nostro weekend number one insieme alla Doriani fino alle 10, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo insomma da trascorrere insieme per ascoltare anche una grande canzone di Radio Number One che arriverà tra poco.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Grandi canzoni.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Enough of Your Love, mamma mia, che ve lo dica fare. Era il 1974, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno regalato questa mattina Barry White.

insieme di questa domenica mattina che abbiamo trascorso appunto together tra le 7 e le 10 come facciamo ogni domenica. Questa è la famigliolina della domenica mattina. Abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo ascoltato un sacco di musica. Tra poco continuerete anche con la Virgin diretta da Milano. Ora che non ho...

amici, noi ci risentiamo domani mattina con la combriccola di Radio Number One. L'orario è sempre lo stesso, tra le 7 e le 10, sempre appunto su Radio Number One. Ci saranno con me anche Sergio Sironi e Pat Romano, come sempre. Vi lascio con la Virgi e noi ci risentiamo domani mattina, appunto. Vi auguro una buona domenica, passatevela bene, rilassatevi, divertitevi, insomma, fate quello che vi pare. L'importante è che mi arrivate felici domani mattina. Ciao, buona domenica.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buongiorno, un minuto dopo le 10, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
4: It's the weekend!
5: Weekend number one!

messaggi già arrivati, primi buongiorno, chi effettivamente sta andando ad allenarsi. E poi ho notato che ogni volta che diciamo questa cosa, il sabato sì, ma in particolare la domenica, c'è sempre il messaggio di turno di chi dice è impossibile, il weekend nessuno si allena, ci si dedica solamente al relax. Non è vero, non è vero ragazzi, perché ormai ho capito questa cosa, che in realtà il vero relax è allenarsi, cioè quando riesci poi ad entrare in quel mood hai svoltato completamente la vita. Io chiaramente non ci sono ancora arrivata, ma c'è tempo, c'è speranza. Ci sono i Clean Bandit, voce di Jess Glynn, Rather Be.

0: 10:15, 17 di maggio, insieme con me Virginia fino alle 2 come sempre durante il weekend. Ascoltiamo una nota vocale, un dubbio.
1: Buongiorno Paola, buongiorno. Dalla provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Andare a lavorare vale come allenamento?
0: Oh yes.
1: Ciao, buona giornata.
0: A questo punto mi sento di dire

un sacco di animali, ok, che sono lì a casa a rilassarsi e ascoltano la radio. A tal proposito mi riferisco specialmente ai cani milanesi, perché a Milano aprirà proprio a settembre il primo boutique hotel 5 stelle per cani proprio in centro. Diciamo che il progetto nasce dall'esperienza personale della proprietaria di non trovare una struttura di fiducia per la sua cagnolina durante i viaggi di lavoro, e quindi l'obiettivo dell'hotel è offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina, no? Quindi dare quell'esperienza di benessere, non la semplice passeggiatina giornaliera. Vabbè, vuoi fare solamente la passeggiatina giornaliera? Quindi chissà, sicuramente un boom di prenotazioni in centro a Milano. C'è Post Malone, subito Radio Napoli.

0: Insieme qua su Radio Number One ci fermiamo per un istante, subito dopo torniamo. Voi mi raccomando, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Auno tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

contro a 5 stelle, quindi a tutti gli effetti un vero hotel, una boutique di lusso. E l'obiettivo dell'hotel è proprio offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina. Comunque, se ci pensate, anche i cani che vivono in questo caso nel centro della città ha sicuramente un tipo di vita diversa chi vive al mare, in montagna, nelle valli. Quindi un team di educatori cinofili, personal trainer ed esperti del settore si occuperà dei cani che potranno rimanere nella struttura per poche ore o intere settimane. Vabbè, almeno andare

0: Can Wait, Bob Sinclair, riascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco e finiremo nell'anno 2001. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

consapevolezza, e allora vuol dire che lì sei cresciuto, ragazzi. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci ha portato nel passato e riaccadrà anche nella prossima ora. C'è la novità dei Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa lo

0: la voce quella di Selena Gomez in chiusura di questa prima ora insieme. Ritorniamo tra poco.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi,

0: città dalle 8 alle 19.
1: Ma buongiorno, sono le 11, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud.
4: Sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse.
3: Alle 14 la finale del doppio Bolelli-Vavassori contro Granollers-Bajos. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina, vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Calcio, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata delle semifinali playoff di Serie B, Juve-Stabia-Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro-Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna. Alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo Perugia Aluron Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Weekend number one.

intorno, quindi in realtà stare sempre attorno a queste persone negative cambia letteralmente anche il tuo cervello. Ci sono delle situazioni in cui però purtroppo queste persone dobbiamo un po' tenerle per forza con noi, penso all'ambiente lavorativo, oppure penso magari a dei familiari che non abbiamo scelto, no? Ok?

va? Male, male, guarda, è successo questo. No, guarda, una sfortuna. No, guarda, una sfiga. Oppure penso anche alle situazioni lavorative, quindi magari ti ritrovi vicino di scrivania di una persona che ne ha sempre una. Mai una.

0: vostri messaggi, rimanete qua.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: È il momento della

0: torno più tardi. Buon viaggio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

dire ai miei colleghi che non si permettono di lamentarsi con me, perché lo sanno che se no arriva l'insulto senza pietà. Bisogna riprendersi tutto ciò che ci appartiene, giusto? Poi chi scrive: il vero problema è che le persone ormai si sono abituate a questa negatività. Sì, certo, diciamo che è anche un periodo storico particolare, quindi ancora di più chiaramente è difficile mantenerci focalizzati su un qualcosa di positivo, comunque che possa essere

0: I Believe in Love Again, Peggy Goo, Lenny Kravitz, riascoltata insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, poi subito dopo ci sarà una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

questo motivo con un tono quasi realtà sarcastico, quindi bisogna insomma fare attenzione proprio a questo. Nel videoclip appare praticamente solo sul palco senza una vera trama, e l'idea era proprio quella di mostrare l'energia live più che costruire un video narrativo. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, risuccederà anche più tardi qua su Radio Number One. Adesso facciamo un

0: Kiss, l'ultimo disco che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme, ma ritorneremo tra pochissimo, mi raccomando, perché si è quasi fatto mezzogiorno, significa solamente una cosa. Cosa? Fame, fame, fame, fame.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Un minuto sarà mezzogiorno. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Number One Notizie.
13: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori, previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
14: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopatti, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
13: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
15: Weekend number one.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Carro, Giorgia, la canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One, in apertura di questa terza ora insieme, mezzogiorno e tre minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buona domenica, buon pranzo. In questo 17 di maggio, ragazzi, apriamo ufficialmente il momento del cosa bolle in pentola. Cosa bolle in pentola? Allora, ieri ho sorriso parecchio perché appunto abbiamo, come sempre, dato delle ricettine o comunque detto: ah, guarda, io preparo questo, ah, guarda, mi piacerebbe mangiare quello. E c'è chi effettivamente poi ha confermato di aver preso spunto. Quindi anche oggi diremo delle cose a caso. Pasta al pesto. Ah sì, dai, bella idea, potrei farla proprio per pranzo. 393-444-0444 è il numero per mandare i vostri messaggi. Tra l'altro, prima questa nostra ascoltatrice, siccome stavamo parlando anche dei contesti molto stressanti sul posto di lavoro, ha scritto: difficile potersi esprimere in un contesto lavorativo dove hai al potere i boomeroni. Mi ha fatto sorridere questo termine. Già pensionati che non mollano il colpo. Diciamo che un bel vaffancuore in alcuni casi potrebbe sicuramente farci

sarebbe con educazione, tipo che ne so, ah guarda, ma lo sai che ho scoperto questa cosa, ma lo sai che secondo me tua moglie, non lo so, dai, sfoghiamoci un po'. Come sempre c'è il segreto professionale, ragazzi, quindi noi non diciamo nulla, non andiamo davvero dal vostro capo a dirglielo. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: sentiamo.
1: Sì. Ciao. Buondì. Allora, il mio capo è mia moglie. Aia. Quindi è meglio che io taccia. Ciao, grazie.
0: Non si può dire proprio nulla in questo caso. Poi chi scrive? Io gli direi di lavarsi i denti. Ragazzi, ve l'avevo detto. Un pochino di educazione. Queste cose non so se possiamo dirle.

0: Si chiama Fever Dream, Alix Warren, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante perché ci sono dei giornalisti che hanno qualcosa da dire, sentiamo.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trovano sono
3: contesi. Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Let's

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.

di lavoro. È chiaro ragazzi che non si può avere tutto, o gentilezza o risposte, però insomma può essere difficile in alcuni casi. Ci sono i Coldplay, Radio Number One, si chiama Viva la Vida.

0: 0444. Io direi volentieri, alza le tue ciabatte grosse e vai tu a lavorare, perché anche noi dipendenti siamo stanche. E beh, direi che non fa una piega anche in questo caso. Si fa al contrario, giusto? C'è Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è latte

giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2010 in molti paesi divenne particolarmente popolare sia in Europa che in realtà anche in Canada. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci insegna anche qualcosa. Vedi, vedi? Runaway.

0: terza ora insieme. Ci risentiamo tra pochissimo per la quarta e ultima.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Ma buongiorno, un minuto dopo le 13.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri. 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo, con problemi psichiatrici, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
6: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopatti, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
5: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Weekend number one.

da 6 a 8 ore e saranno divise in moduli, quindi anche sotto questo punto di vista ci saranno dei cambiamenti, posso dire. Meno male, perché ragazzi, in giro si vede veramente di tutto, gente che non sa guidare. Lolly Dancer subito con anche

Siamo a Lonely Dancer, Conan Gray, che ritorna in Italia proprio il 3 giugno del 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo, e noi di Radio Number One siamo la radio ufficiale dell'evento. Non potete mancare, Info su vivoconcerti.com per saperne di più. Ora che non ho più tempo.

0: Amori, ascoltata qua su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante e ritorneremo tra pochissimo. State lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Siamo a Magnetic, pronti per ritornare nel 1975, tra pochissimo. Restate qua su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: prossimo sabato a partire dalle ore 10. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Buona domenica, buon pranzo, sono le 14.
5: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Padova un professore di religione di 36 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'uomo è accusato di violenza sessuale su 7 minorenni tra il 2017 e marzo di quest'anno. Le indagini sono partite dopo la segnalazione di una vittima. Negli Emirati Arabi Uniti un drone ha causato un incendio vicino a una centrale nucleare. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran avrebbe interesse a raggiungere un accordo. Il Parlamento iraniano ha nominato Mohammad Bagher Ghalibaf come inviato speciale per la Cina. A Modena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno visitato i feriti dell'aggressione di Via dell'Aquila. L'autore, il 31enne Salim El Kudr, ha travolto 8 pedoni con la sua auto, causando a 2 di loro l'amputazione delle gambe. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una medaglia al valore civile per chi ha fermato l'uomo. Non sono al momento ipotizzati reati di terrorismo. Alle Maldive sono arrivati 3 subacquei esperti finlandesi per riprendere le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi. Le ricerche erano state sospese il 17 maggio dopo la morte di un sommozzatore locale. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Per il momento è tutto, buon proseguimento. Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti da Alvise Salerno in questo nuovo appuntamento del Weekend Number One in salsa pomeridiana. Sono le 14:02, oggi è domenica 17 maggio 2026 e dopo il notiziario, dopo le notizie che abbiamo sentito purtroppo non bellissime, devo essere sincero, diciamo che iniziare con questa vena un po' così non è il massimo, sapere che in giro per il mondo succedono cose di questo genere e anche all'interno del nostro paese, ma in ogni caso noi abbiamo 4 ore per poter recuperare il sorriso. C'è anche la finale degli internazionali di tennis, il derby tra Roma e Lazio di cui parlare, insomma tantissimi aggiornamenti dal mondo dello sport, ma non soltanto, anche tanta musica da ascoltare. E allora, se siamo tutti quanti d'accordo, e secondo me lo siamo, ascoltiamo il primo disco di oggi, che è quello dei The Colors. Si chiama Rolling Stones. Questa è Radio Number 1.

Dua Lipa nel primo disco di oggi, la prima canzone che abbiamo ascoltato insieme in questa domenica 17 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, buona domenica soleggiata per fortuna a tutti quanti voi, a tutti quanti noi, mi verrebbe anche da dire. Facciamo così, prima di aprire qualsiasi tipo di nostro argomento, direi di vedere che cosa succederà climaticamente nelle prossime ore, perché in questo momento c'è il sole e siamo tutti quanti tranquilli e beati con il nostro sole, ma nelle prossime ore che succede? Allora, in realtà la situazione sarà più o meno stabile come quella che stiamo vivendo adesso, però attenzione perché nella giornata di domani, nel pomeriggio, arriverà qualche pioggia, quindi diciamo che ci sarà sì il sole al mattino, la notte potremo stare tranquilli, al pomeriggio giusto qualche pioggerellina nel centro-nord Italia e poi invece tornerà il sole tranquillamente, e anche martedì sole, insomma la situazione sarà abbastanza positiva, solo domani pomeriggio, però per il resto ok, quindi perfetto così. Arriva Bruno Mars.

Ieri abbiamo introdotto l'argomento Eurovision perché era la giornata in cui ci sarebbe stata la finale, di conseguenza abbiamo iniziato a parlarne. Ieri sera è andata in onda. Chi ha vinto, questo lo diciamo a beneficio di tutti quelli che magari non hanno visto, semplicemente per una questione di curiosità, ha vinto la Bulgaria con il brano Bangaranga, che è una hit, avete presente tipo quelle che fa Anna Pepe in estate qua da noi in Italia? È un po' su quella scia lì più o meno, e l'ha cantata una ragazza che si chiama Dara. Quindi al primo posto la Bulgaria, quindi l'anno prossimo si chiudono le valigie e si va a Sofia. Detto questo, al secondo posto è arrivato Israele. Per quel che riguarda invece l'Italia, con Sal Da Vinci, ben oltre le aspettative. Fate conto che per i bookmakers l'Italia doveva posizionarsi tra il sesto e il decimo posto, siamo arrivati al quinto posto, tra l'altro a 15 punti dal podio, quindi ottimo risultato quello del nostro Sal Da Vinci, che noi abbiamo conosciuto e vi abbiamo anche fatto ascoltare qui ai tempi di Sanremo, l'abbiamo intervistato. Umanamente è una persona davvero splendida e se lo merita, si merita questa bella vetrina, quindi bene anche per l'Italia. Siamo andati benissimo ieri sera, devo dire la verità. Bene così.

0: Ecco, per esempio all'Eurovision un artista come Billie Eilish non potrà andare mai, semplicemente perché lei non è europea, ma al di là di tutto perché è troppo grande come personaggio per partecipare ad un contesto come quello dell'Eurovision, di cui abbiamo parlato qualche istante fa. Magari torneremo anche a parlarne nei prossimi minuti. Nel frattempo abbiamo goduto riascoltando Birds of a Feather.
1: Weekend number one. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
7: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A9, lainate Como Chiasso, dove il traffico è tra Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera, mentre invece in un altro tratto, quello della A50, che ieri è stata funestata da un incidente che ha causato chilometri di code, anche in questo caso c'è del traffico, ma sicuramente non a quel livello lì. Tra la SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese SS11 San Siro Fiera in direzione della A8. Sulla A52 tangenziale nord il traffico è tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro per andare verso la tangenziale est, mentre invece è arrivato un aggiornamento dalla A32 Torino Bardonecchia, dove le code sono lunghe un chilometro tra Ulz e Bardonecchia in direzione della stessa Bardonecchia. Sulla A4 Milano Brescia code alla barriera di Milano Est per andare verso Milano, mentre invece sulla A7 Milano Genova le code sono lunghe un chilometro tra Binasco e la barriera di Milano per andare sempre in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A10 Genova Ventimiglia, dove il traffico è a causa di un veicolo in avaria tra Arenzano e Barazze in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Marrakesh su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno in questa domenica super iper soleggiata, per fortuna ce la stiamo godendo tutti quanti alla stragrande. Abbiamo iniziato questo nostro appuntamento parlando ovviamente di Eurovision, di quello che è successo ieri sera. Abbiamo detto chi ha vinto, bene o male il podio lo abbiamo anche detto, e poi abbiamo detto di Salda Vinci al quinto posto con questo ottimo risultato per lui, per quel che lo riguarda. Per quel che riguarda le persone che hanno visto l'Eurovision, stiamo parlando di più di 5 milioni di spettatori soltanto nel nostro paese, pari al 36% di share. Ragazzi, è un risultatone, è veramente un grande grande risultato, e diciamo che non ce lo si aspettava, perché si parlava di boicottaggio, si parlava di dati nettamente inferiori rispetto a questi 5 milioni, e invece è andato tutto quanto per il verso giusto da questo punto di vista. Quindi bene così, bene così, e poi sicuramente l'anno prossimo le cose saranno ancora diverse, vedremo come, vedremo in che modo. Torniamo alla musica, lo facciamo con Beyoncé, arriva la sua Single Ladies.

T4 Ultra su Radio Number One, 14:35, ben trovati da Alvise e Salerno. Voglio leggere questo messaggio che è arrivato da parte di Federico al 393-444-0444 e introdurre ovviamente tutte quelle che sono le informazioni legate alla Serie A che si sta giocando con la lotta Champions che è asprissima, aspre e forte, direbbe un famosissimo poeta. Allora dice Federico: oggi mi sarebbe tanto piaciuto venire a Milano per la festa del double dell'Inter, ma la voce mi ha abbandonato, preferisco vederla da casa con noi come sottofondo. Grazie Federico, ma a tal proposito, dato che ha parlato di Inter, io voglio citarvi i risultati di questa giornata, perché il Como ha battuto il Parma 1-0, il Milan ha battuto il Genoa 2-1, la Fiorentina ha battuto la Juventus 2-0 in trasferta allo Juventus Stadium, anzi all'Allianz Stadium, il Napoli ha battuto il Pisa 3-0 e la Roma nel derby contro la Lazio ha vinto 2-0. In virtù di questi risultati la classifica cambia ulteriormente, perché se fino a settimana scorsa la Juventus era la strafavorita per andare in Champions League senza arte né parte per tutti gli altri, è crollata al sesto posto, perché adesso abbiamo l'Inter che ha vinto, il Napoli al secondo posto a 73 punti e poi Milan e Roma a 70 punti, terze e quarte. Poi abbiamo il Como al quinto posto a pari merito con la Juventus a 68 punti, ma la Juventus in virtù degli scontri diretti è al sesto posto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Juventus in questo momento dà una probabilissima Champions League a una partita dalla fine, praticamente quasi fuori dai giochi, cioè dovrebbe vincere, tutte le altre dovrebbero perdere, quindi è molto molto improbabile che accada una cosa del genere. Vedremo che succederà. Nel frattempo poi l'Atalanta è sicura di un posto nella prossima Conference League e vedremo chi rimarrà fuori. Diciamo che è una bellissima lotta quella tra Milan, Roma, Como e Juventus, senza dimenticare però che a una partita dalla fine il Napoli ha 73 punti, quindi sicuramente è in Champions League, almeno per l'anno prossimo sarà in Champions League. Bisogna vedere se si confermerà al secondo posto oppure se magari perderà l'ultima partita, Milan e Roma vincono e quindi salgono. Vabbè, vedremo. In ogni caso, lotta Champions molto molto bella, resta da capire la salvezza.

0: Shabuzi con la sua A Bar Song Tipsy su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Shakira, Whenever, Wherever, era il 2001, lei ha aperto questo nuovo millennio con la sua faccia, con i suoi movimenti, con la sua musica, e ancora oggi, a distanza di 25 anni, la ascoltiamo con tanto tanto piacere, l'ascolteremo poi presumibilmente anche per tutta l'estate, perché è suo per l'ennesima volta, per fortuna, l'inno dei mondiali che si disputeranno dall'altro lato del mondo, dove purtroppo noi non ci saremo, ma in qualche modo ci saremo lo stesso, perché Shakira ha pubblicato per l'appunto questa canzone che si chiama Dai Dai, quindi già nel titolo c'è un accenno magari, anche se lontano, all'Italia, e poi all'interno della canzone si cita anche il nostro Maldini, il nostro grande grande campione, ex giocatore e adesso dirigente, anche se non in attività in questo momento, Paolo Maldini, e il brano è insieme a Burna Boy, che è un rapper famosissimo in tutto il mondo, e poi tra l'altro sarà anche presente durante l'Halftime Show. Quest'anno per la prima volta ci sarà l'Halftime Show e lei sarà presente insieme ai BTS e non soltanto, quindi Shakira super mega protagonista quest'anno nei mondiali di calcio. Peccato che non ci siamo.

e chissà se verranno risolti mai, speriamo di sì, relativi ai sostegni ai giovani, ai sostegni anche agli under 30 per riuscire a permettergli di poter mettere su famiglia, per riuscire a permettergli di poter anche solo pensare di avere una relazione e quindi di conseguenza smettere di essere solo ed esclusivamente amici tra di loro. Beh, sarebbe un cambiamento, vediamo se avverrà.

0: In chiusura della nostra prima ora insieme anche Sophie and the Giants con Purple Disco Machine e la loro Paradise.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buon pomeriggio, questa è Radio Number One, sono le 15.
2: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Modena, l'uomo di 31 anni Salim El Kudr ha travolto ieri diverse persone con un'auto, ferendone 8, due delle quali hanno subito l'amputazione delle gambe. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti più gravi ricoverati a Bologna. L'indagato, che è stato fermato da alcuni cittadini, non è al momento accusato di reati di terrorismo. In seguito all'attacco di Modena, poi, la Lega ha annunciato di aver dato mandato a un gruppo di giuristi per studiare una proposta di revoca del permesso di soggiorno per gli stranieri che commettono reati. Il presidente di Forza Italia, Antonio Tagliani, ha frenato sull'idea, ricordando che il fermato è cittadino italiano. Nella penultima giornata del campionato di calcio, il Napoli ha battuto il Pisa, conquistando matematicamente la qualificazione alla Champions League. La Juventus, sconfitta, adesso è sesta. Milan, Roma, Juventus e Como si giocheranno gli ultimi posti utili nell'ultimo turno. A Padova, un professore di religione di 36 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo avrebbe abusato di 7 minorenni tra il 2017 e il marzo scorso. Le indagini sono partite dopo la segnalazione di una vittima. Negli Emirati Arabi Uniti un drone ha causato un incendio vicino ad una centrale nucleare. In Iran il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Ghalibaf è stato nominato inviato speciale per la Cina. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Iran avrebbe interesse a raggiungere un accordo. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
2: Weekend number one.

nostra in apertura della nostra seconda ora insieme. Che bello il ritmo che Gaia ci ha regalato per questa estate che sta per aprirsi, un ritmo bossa nova, quasi anche per volere omaggiare Ornella Vanoni in qualche maniera, lei che può farlo perché per metà, lo ricorderete, è anche brasiliana la nostra Gaia Gozzi, quindi diciamo che è la più titolata per poter fare una cosa del genere. Ben trovati da Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One, questa è Radio Number One, 15:05. Allora dobbiamo dare delle notizie che riguardano la MotoGP, perché ci sono state due bandiere rosse nel Gran Premio di Catalogna con diversi feriti purtroppo, perché per esempio il nostro Di Giannantonio è riuscito a riportare dopo una caduta la sua moto ai box, ma non sembra in grado di poter proseguire la gara, infatti non la proseguirà. Alex Marquez invece, che era il leader di questa gara, è stato caricato in ambulanza e trasportato al centro medico del circuito e poi da lì andrà direttamente in ospedale. Insomma, una situazione veramente ai limiti e speriamo che tutti quanti si possano riprendere al più presto. Nel frattempo, due bandiere rosse.

Beautiful Things su Radio Number One. E allora, dato che stiamo parlando di cose belle, perché la traduzione di Beautiful Things è proprio questa, diamo degli aggiornamenti su quello che è successo nel Gran Premio di Catalogna, perché abbiamo parlato di vari piloti che purtroppo sono stati portati al centro medico. Ecco, ci sono ulteriori aggiornamenti che riguardano anche alcuni dei nostri piloti, quindi piloti italiani, partendo da Luca Marini. Luca Marini che sta bene, perché anche lui è stato coinvolto in un incidente, lui sta bene e riprenderà con la sua gara a brevissimo. Si percorreranno gli ultimi 12 giri dopo le due bandiere rosse. E poi anche Pecco Bagnaia è stato purtroppo coinvolto in un incidente, per lui soltanto ghiaccio dolorante alla mano sinistra. E nel frattempo un altro pilota, Johan Zarco, sta andando al centro medico. L'ambulanza si è messa in moto per portare Johan Zarco al centro medico del circuito, e giustamente i tifosi hanno fatto un applauso di incoraggiamento anche a lui e non soltanto agli altri piloti coinvolti. Insomma, questo Gran Premio purtroppo non è iniziato e non sta proseguendo nel migliore dei modi, ma la buona notizia, quindi parliamo di cose belle, è che tutti quanti in un verso o in un altro almeno stanno bene, e questa è veramente una bella notizia.

0: Post Malone con Chemical, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove le code sono lunghe un chilometro tra la SS33 del Sempione, Ro, Pero e Terrazzano in direzione della A8. Andiamo ancora avanti con la A23, aggiornamento da Palmanova Tarvisio, dove il traffico è alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A22 Brennero Modena, code tra Brennero Confine di Stato e Vipiteno in direzione di Modena, mentre invece sulla A5 Torino Aosta Montebianco il traffico è tra Courmayeur e la SS26 diramazione in direzione del Montebianco. A9 Lainate Como Chiasso, le code sono tra Como Centro e il Lago in direzione Svizzera, ma non soltanto, perché sempre sulla 9 c'è traffico tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione della stessa Como. Sulla A14 Bologna Ancona, code a causa di un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece ci sono aggiornamenti di un altro incidente, questa volta sull'A4 nel tratto Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A10 Genova-Ventimiglia, dove le code sono allo svincolo di Ventimiglia in entrata, queste code sono lunghe un chilometro anche nella direzione opposta. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Carabini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo Sorry, scusa, lo stiento, così hanno deciso di chiamarlo. Fa molto ridere questo titolo, però intanto questa sarà una delle numerose canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari che ascolteremo tantissimo nel corso di questa prossima estate. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è Radio Number One e sottolineo che si chiama Radio Number One perché abbiamo appena ricevuto un messaggio al 393 444 0444, ovviamente un messaggio goliardico da parte di Gianfranco, che saluto con simpatia. Dice: Inter campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, da adesso in poi Radio Number One si chiamerà Radio Inter e Chivu Number One. Ma sai, non credo, sinceramente non credo, quindi noi la teniamo Radio Number One serenamente, tranquillamente, però siamo contenti per tutti quelli che stanno festeggiando questi risultati della propria squadra del cuore. Poi ognuno si tiene la propria, in ogni caso complimenti alla squadra dell'Inter e ovviamente un in bocca al lupo affinché tutti i festeggiamenti possano andare per il verso giusto, perché ogni tanto purtroppo è capitato storicamente, quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto. Godetevela ragazzi, godetevela veramente alla stragrande. Robbie Williams.

American Girls, anche le sue American Girls su Radio Number One alle 15:36 minuti. Tra l'altro dobbiamo sottolineare, a proposito di Harry Styles, che durante i suoi primi concerti, perché lui è partito con questo suo tour a livello internazionale che non toccherà l'Italia nonostante lui abbia vissuto e continui a vivere a Roma, ma quello è un altro discorso. Vabbè, comunque, Harry Styles durante questa sua prima data del tour ha deciso di cantare una canzone completamente inedita e sapete come l'ha chiamata? Italian Girls. Se c'è una canzone di Harry Styles ancora inedita che si chiama Italian Girls, quindi di conseguenza lui ha deciso di non inserire l'Italia nel suo tour, almeno per questo 2026, ma nonostante tutto non ci ha dimenticati, quindi grazie Harry Styles. A proposito di musica, adesso ascoltiamo uno dei singoli più in voga di quest'ultimo periodo, si chiama Fabulous e a cantarla sono i Mick. Eccoli.

0: fabulous.
1: Make fabulous su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.

Simple Minds, Alive and Kicking su Radio Number One, canzone bellissima, meravigliosa del 1985, quindi canzone che ha già tanti anni di vita, sono 40 gli anni di vita di questa canzone e sembra freschissima in realtà, una canzone che sembra stata scritta ieri. E tra l'altro i Simple Minds con questa canzone hanno consolidato quello che è stato il successo che avevano raccolto proprio quell'anno grazie a Don't You Forget About Me, un altro successo incredibile per l'appunto dei Simple Minds, con un Jim Kerr che tra l'altro, se andate a guardare il video ufficiale di questa Live and Kicking che abbiamo appena sentito, rispetto a oggi chiaramente a distanza di 40 anni era giovanissimo, aveva questi capelli ricci un pochettino strani, insomma personaggi incredibili, Simple Minds con della musica altrettanto incredibile che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni, grandi emozioni. E adesso, a proposito di grandi emozioni, ne regaliamo una per i più giovani, quella di Alex Warren e della sua Fever Dream.

The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers su Radio Number One alle 15.53, quando in questo momento ci sono in campo i nostri doppisti Bolelli e Bavassori per la finale dei Roma Open, quindi dell'ATP Master 1000 contro Granollers e Ceballos. Stanno vincendo un 7-0, che bello!

0: Sabrina Carpenter in chiusura della nostra seconda ora insieme con la sua Tears.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato

0: per fare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Buon pomeriggio, sono quasi le 16, questa è Radio Number One.
7: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un team di sommozzatori finlandesi è arrivato alle Maldive per riprendere le operazioni di recupero dei corpi di tre subacquei sospese il 17 maggio dopo la morte di un sergente locale. L'unico corpo finora ritrovato è quello dell'italiano Gianluca Benedetti. Il team si immergerà domani, mentre stasera sono attesi in Italia gli altri 20 subacquei coinvolti nell'incidente. Papa Leone ha partecipato al trend virale 6-7 durante un incontro con un gruppo di cresimandi a Genova. Il gesto, che è popolare su TikTok tra i giovani, è stato ripreso in un video che mostra il pontefice coinvolto nel tormentone sociale. Nella penultima giornata di campionato il Napoli ha sconfitto il Pisa, assicurandosi la qualificazione alla Champions League. La Juventus, invece sconfitta, è scivolata al sesto posto in classifica. Milan e Roma sono ora favorite per gli ultimi posti europei disponibili. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato a Bologna i feriti più gravi dell'aggressione di Modena, dove un'auto ha investito pedoni ferendone 8, con due vittime che hanno subito l'amputazione delle gambe. L'aggressore, Salim El Kudr, è stato fermato e per lui non sono al momento ipotizzati reati di terrorismo. Il ministro Tajani, infine, ha chiesto una medaglia al valore civile per chi lo ha bloccato. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
7: Number one.

Paola Iezzi con la sua stessa direzione su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del weekend Number One pomeridiano, 16:04, ben trovati, buon pomeriggio e buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia. Allora, nell'ora precedente avevamo dato questi aggiornamenti sul motomondiale del Gran Premio di Catalogna con queste due bandiere rosse, tantissimi piloti coinvolti in diversi incidenti. Ecco, è finita la gara con Di Giannantonio che porta a casa il suo secondo titolo, dopo il titolo nel senso il suo secondo Gran Premio dopo quello che aveva vinto qualche tempo fa, ed è arrivato anche l'abbraccio di Valentino Rossi alla fine della gara. Per il resto invece tutti i piloti che erano stati coinvolti nei vari incidenti stanno tutti quanti bene. C'è chi ha riportato dei dolori più grandi, chi invece dolori molto molto più piccoli, addirittura è riuscito a ricominciare la gara. Addirittura per esempio Pecco Bagnaia, che aveva del ghiaccio sulla sua mano sinistra, ha finito questi suoi 12 giri che mancavano al termine della gara e in più è anche arrivato al quinto posto, quindi complimenti a lui. Bezzecchi si conferma in questo momento il leader del mondiale con 11 punti di distacco dal diretto inseguitore, quindi ancora una volta l'Italia sul tetto del mondo per quel che riguarda la MotoGP. Adesso capiamo anche col tennis, tra poco Sinner. I think you want-

0: con la sua Honey su Radio Number One, 16 e 12 minuti in questa domenica 17 maggio 2026, che ci avvicina ulteriormente a quella che sarà la stagione estiva, perché l'estate ormai sta arrivando, manca pochissimo, molti tra l'altro in alcune zone insomma marittime stanno già facendo il bagno da diverso tempo, mi riferisco ovviamente agli amici del meridione, beati loro mi verrebbe da dire dato che vi parlo da Milano, però questo è un altro discorso. A proposito di estate, è stato pubblicato qualche giorno fa l'elenco delle regioni italiane con più spiagge blu del 2026. Le spiagge blu sono le spiagge migliori che si possono avere e di cui possiamo usufruire per questa stagione. Ecco, la Liguria risulta essere la regione al primo posto per numero di bandiere blu, poi seguita dalla Puglia e dalla Calabria, quindi il podio è composto da una regione del nord e da due regioni del sud. E immediatamente dopo abbiamo Campania, Marche, Toscana, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, per poi proseguire. La top ten si chiude con il Trentino Alto Adige. In questa classifica l'ultima regione è il Molise con due sole bandiere blu. I comuni premiati con la bandiera blu sono 257, quindi 11 comuni in più rispetto all'anno scorso, con criteri considerati come educazione ambientale, informazione, qualità delle acque, che credo sia alla fine la cosa più importante, e la gestione ambientale e servizi di sicurezza, che comunque non va mai sottovalutata. A proposito di questo, io vorrei chiudere con una notizia che può interessare tantissimi, perché a Rimini, ma anche in altri comuni, sarà vietato fumare negli stabilimenti balneari per tutta la stagione estiva. Dal 16 maggio al 20 settembre, infatti, per chi non rispetterà il divieto sono previste delle sanzioni dai 25 ai 500 euro. L'obiettivo è quello di preservare la salute pubblica e ridurre i mozziconi lasciati sulle spiagge. Ovviamente questo discorso riguarda sia le sigarette, quelle normali a combustione, sia quelle elettroniche. Ecco, Rimini e tantissimi altri comuni si stanno adeguando a quello che è un futuro che vedrà sparire, almeno questo dovrebbe essere l'obiettivo, le sigarette dalla circolazione. Ci si riuscirà? Bah, forse dovranno passare ancora un centinaio d'anni, se non ancora di più, però almeno questi sono dei piccoli passi che si stanno facendo, e anche bene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: goes like na na na. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 2021 tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox.
3: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sulla A7 Milano-Genova code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena il traffico è tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione della stessa Modena. Sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce c'è stato un incidente tra Masone e Ovada in direzione della stessa Gravellona-Toce, mentre invece sulla A32 Torino-Bardonecchia le code sono lunghe 2 km tra Ulz e la stessa Bardonecchia. Andiamo avanti con la A10 Genova Ventimiglia, dove il traffico è a tratti per 3 km tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova Rosignano, attenzione perché c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. A14 incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, che sta causando delle code del traffico a catena, mentre invece sempre sulla A14 in un altro tratto ci sono delle code tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Andiamo adesso sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, dove c'è stato un incidente tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A21 Torino-Brescia, dove c'è del traffico tra la A21 A1 e Piacenza Ovest in direzione di Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Maledetto Me su Radio Number One alle 16:29 in questa domenica 17 maggio 2026. Ragazzi, mancano praticamente pochissimi secondi per incoronare i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori come campioni di doppio agli internazionali di Roma. È appena arrivata la vittoria. Signore e signori, è un piacere potervi annunciare che siamo campioni agli internazionali di Roma con il nostro doppio. Quindi Bolelli, Vavassori battono i numero uno, perché dobbiamo chiamare al singolare, il numero uno del seeding, quindi del circuito del doppio, vale a dire Marcel Granollers e Horacio Ceballos. Simone Bolelli e Andrea Vavassori riescono dove l'anno scorso non erano riusciti, quindi arrivare sul tetto di Roma, e questo è un grandissimo risultato. L'anno scorso avevamo vinto con la nostra Jasmine Paolini e con il nostro doppio femminile, quest'anno ha già vinto il doppio maschile. Yannick, vedi che devi fare contro Casper Ruud, nel senso, cerchiamo di adesso, l'anno scorso al femminile, quest'anno al maschile, poi magari ci invertiamo e l'anno prossimo magari sia maschile che femminile insieme, non sarebbe neanche male. Vediamo che cosa succede. Arriva James Blunt.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One. Olivia Rodrigo che tornerà in Italia il prossimo anno con due date, quindi non vediamo l'ora di vederla dal vivo per capire anche questo suo prossimo album, che cosa ci racconterà. A breve verrà pubblicato, racconteremo anche quello. Nel frattempo tornano su Radio Number One anche gli Imagine Dragons con Nice to Meet Ya.

0: Ta-ta-ta. Gli Imagine Dragons, Nice to Meet You, anche loro ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Freddie Mercury, Living on My Own, canzone del 1985, anche in questo caso una grande emozione che arriva da quell'anno dopo quella dell'ora precedente con i Simple Minds e la Van Kicking. E effettivamente le due canzoni in classifica si sono ritrovate anche insieme ad un certo punto, ma questo è un altro discorso. Living on My Own, che fa parte dell'album solista, primo album solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, pubblicato proprio quell'anno, e fu pubblicata tra l'altro con un lato B molto interessante che era My Love is Dangerous. In ogni caso stiamo parlando di Living on My Own, che è una gran bella canzone e che riflette tra l'altro un'ammirazione profonda di Freddie Mercury per Greta Garbo, l'attrice mezza svedese, mezza statunitense, che sicuramente tutti quanti ricordiamo, e ci sono anche delle citazioni della stessa Greta Garbo all'interno del testo. Insomma, una canzone che riflette un amore, che riflette un'ammirazione, che soprattutto ci ha fatto scoprire anche Freddie Mercury in una chiave per quel periodo leggermente diversa rispetto a quella che aveva all'interno dei Queen. Bello, bello, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One, dove arrivano Sinclair e Kaiser.

Come tantissime altre che vi facciamo ascoltare, vi proponiamo ogni giorno 24 ore su 24 qui su Radio Number One. Adesso sempre una canzone di qualche anno fa, ma non sono 21 anni quelli che ci dividono da questo successo, bensì soltanto due. 2024, Canggu pubblica Stereo.

0: terza ora insieme, ma non preoccupatevi perché ancora abbiamo 60 minuti da passare e soprattutto 60 minuti utili per ascoltare tante altre canzoni. Interessante questo pomeriggio su Radio Number One, trascorriamolo insieme.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per 5 giorni. Approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
6: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Modena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti dell'aggressione di qualche giorno fa, dove un'auto ha travolto 8 pedoni, 2 vittime hanno subito l'amputazione delle gambe. Intanto la Lega annuncia di aver dato mandato a un gruppo di giuristi per studiare una proposta di revoca del permesso di soggiorno per stranieri che delinquono, ma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani frena, ricordando che l'autore fermato, Salim El-Khoudry, è cittadino italiano. In Iran il presidente Donald Trump ha dichiarato che Teheran avrebbe interesse a raggiungere un accordo. Nella regione un drone ha causato un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti. Il Parlamento iraniano ha nominato nel frattempo Mohammad Bagher Ghalibaf come inviato speciale per la Cina. A Padova i carabinieri hanno arrestato un professore di religione di 36 anni accusato di violenza sessuale su 7 minorenni tra il 2017 e il marzo scorso. L'uomo è agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una delle vittime. Nella penultima giornata di Serie A il Napoli ha battuto il Pisa e si è matematicamente assicurata la Champions League. La Juventus invece sconfitta contro la Fiorentina è scivolata al sesto posto. Milan e Roma a questo punto sono le favorite per gli ultimi posti disponibili per l'Europa. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
12: Weekend number one.

So easy to fall in love, dice Olivia Dean in questa canzone che ha aperto la nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Per quel che riguarda il weekend Number One, ragazzi, mica finisce alle 18 quando ci saluteremo, poi continuerà ovviamente con lo zio Nasty. Oggi è domenica, quindi arriviamo fino all'orario serale, poi la musica continuerà come sempre 24 ore su 24 qui su Radio Number One. Ma nel frattempo godiamoci questi 60 minuti insieme. Ancora una volta buon pomeriggio e buona domenica da parte di Alvise Salerno. Dato che è pomeriggio, c'è una giornata soleggiata, ormai anche le attività sportive, diciamo quelle più importanti che conosciamo, stanno per volgere al termine, manca pochissimo, pochissime settimane. È giusto ricordare che è arrivato questo studio qualche giorno fa della University College di Londra, che dice che le attività culturali rallentano l'invecchiamento. Quindi non soltanto lo sport produce dei benefici per il fisico, ma attività culturali producono benefici per la mente, e dovete farle ogni settimana, dice Londra. Attività artistiche, culturali potrebbero avere dei benefici sull'invecchiamento biologico paragonabili proprio a quelle dell'esercizio fisico regolare. Quindi mi raccomando, oltre a fare sport, cercate magari di leggere un libro, andare in un museo, insomma fate cose che riguardano la cultura.

Taylor Swift, Is It Over Now? È finita adesso col punto di domanda? No, non è ancora finita. Qui su Radio Number One con il Weekend Number One ancora tante chiacchiere da fare. Nel frattempo io ricordo che tra pochi istanti scenderà in campo Jannik Sinner per la sua finale del torneo di Roma, quindi seguiremo anche quella e vedremo come andrà a finire. Nel frattempo però io volevo portarvi all'interno del mondo dei social. In che senso? Nel senso che negli ultimi 2 o 3 giorni sono spuntati una serie di post, soprattutto da parte di ragazzi e anche di tante altre persone che si stanno iniziando a lamentare, parlo ovviamente delle generazioni più giovani, di come vengono utilizzati i social in questi ultimi anni, ricettacolo ormai di offese, ricettacolo di tante cose sbagliate, di tante situazioni che potrebbero essere viste in una maniera completamente diversa se noi riprendessimo ad utilizzare i social come si utilizzavano almeno 20 anni fa, ormai possiamo dire. Quindi la cosa che voglio chiedervi al 393-444-0444 è molto molto semplice: ad oggi per voi i social che cosa rappresentano e come li vedete, come li utilizzate? Perché è importante capire questa cosa. Quindi come utilizzate voi social e come li vedete in linea generale? Mentre mi rispondete, e tra poco leggiamo i vostri messaggi, ascoltiamo anche i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Teddy Swims con la sua The Door, anche lui ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 8 Milano-Varese, dove il traffico è tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, mentre invece sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce c'è stato un incidente tra Masone e Ovada in direzione della stessa Gravellona-Toce. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code lunghe 4 km tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione della stessa Ventimiglia, mentre invece sulla A50 tangenziale ovest traffico tra la A7 e Settimo Milanese SS11 San Siro Fiera in direzione della A8. Sulla A4 Milano-Brescia incidente anche in questo caso però tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, mentre invece sulla diramazione della A8 le code sono tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione della stessa Milano-Varese. Andiamo ancora avanti con un altro tratto autostradale che è quello della A5 Torino-Aosta-Montebianco, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Aosta Ovest e Morgè in direzione sud, in direzione Montebianco. E poi ancora ritorniamo sulla A4 perché c'è un aggiornamento dal tratto Milano-Brescia, code tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A14, dove il traffico è tra Forlì e il ramo di Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

su Radio Number One alle 17:30 in questa domenica 17 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. È ufficialmente iniziata la partita, la finale degli internazionali di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud, con Ruud che ha aperto la partita al servizio e che di conseguenza in questo momento è in vantaggio 1-0. Vediamo che succederà. La partita appena iniziata, tra l'altro, prima dell'inizio della partita c'è stata anche una standing ovation per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trova proprio all'interno del centrale di Roma per assistere a questa finale. Chissà che la possa vedere tutta, magari la vedrà a metà, sapete come funziona con il Presidente della Repubblica, quindi vediamo se rimarrà fino alla fine oppure no. Nel frattempo, piccolo aggiornamento anche dal mondo del calcio, perché la partita tra Inter e Verona è terminata 1-1, quindi la festa a scudetto non si è completata con una vittoria dell'Inter, ma con un pareggio che è arrivato al 91esimo minuto. Questa ormai è storia, adesso sono partiti i festeggiamenti e ancora una volta auguri all'Inter e ai suoi tifosi.

0: Black Babe Chaperone, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

You are the sunshine of my life, Stevie Wonder su Radio Number One, una delle nostre grandi emozioni, grandi canzoni, e in questo caso veramente un'enorme canzone, mi verrebbe da dire. 1972, Stevie Wonder pubblica Talking Book, e all'interno di questo album, oltre a tutte le altre canzoni, c'è anche questa You are the sunshine of my life, che è una delle canzoni più belle della storia dell'umanità. E non lo dico io, lo dicono tutte le riviste specializzate, lo dicono tutti gli esperti del settore, e direi che questi esperti del settore ci hanno non preso, strapreso, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti adesso con Lady Gaga e Dirty, la loro Run.

0: pezzo chiude questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana, che però io vi ricordo non finisce qua, perché comunque il weekend number one adesso va avanti con lo zio Nasty, di conseguenza noi non vi lasciamo mica soli, non vi preoccupate, perché adesso si continua ancora ad ascoltare musica, ad avere altre notizie e aggiornamenti in tempo reale, quindi bene così, bene così. Io, ultimo aggiornamento che vi do personalmente, quello che riguarda la finale di Jannik Sinner, 3-3 il punteggio in questo momento tra Sinner e Rudd. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene, incrociamo le dita, ancora ci vorrà almeno un'altra oretta e mezza prima di arrivare al risultato finale, a meno che Sinner non ingrana la marcia e quindi porta a casa la vittoria in un lampo, ma contro Rudd la vedo complicata, soprattutto su terra rossa. Vabbè, detto questo, ragazzi, noi ci sentiamo tutta la settimana, da lunedì a venerdì. Questa settimana ci sentiamo con Agnese nelle Donne al Volante, quindi sarà Donna e il suo autista, mettiamola così, e di conseguenza dunque io non devo darvi l'appuntamento a sabato prossimo, ma a domani pomeriggio. Ci sentiamo domani a questo punto. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro una splendida domenica, ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e

0: giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
2: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one.
9: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco, lo zio Nasty, che sarà con voi per le prossime tre orette.

Saif con Tu mi piaci tanto su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti dallo zio Nasty, con voi per le solite tre orette piene, intense, di un sacco di cose. Anche oggi ho preparato un magazine intensissimo, ci saranno notizie sui viaggi, sul cibo, stranezze dal mondo, ma anche notizie di tecnologia, notizie sui social, poi tante curiosità, tante notizie anche sulla musica, perché no, sapete, anche sul mondo animale. Insomma, toccheremo un sacco di argomenti. Prima di iniziare in ordine cronologico, saluto per bene, in ordine di apparizione, come si dice nei film, il Dream Team del weekend, cioè dal sabato mattina con Manuela Doriani, per poi arrivare a Virginia, poi c'è Alvise Salerno e poi Stefano Federici, che si fa il sabato sera, e così in fotocopia anche la domenica, fino ad arrivare a noi, quelli dell'appendice, dell'aggiunta, del prolungamento, della chiusa della domenica. Allora, pronti a partire, vi voglio anticipare che stiamo per parlare di viaggi e cibo, quindi se siete interessati a queste due cose alzate bene le antenne, perché tra poco c'è una notizia molto interessante. Intanto torniamo alla musica. Jack Saboretti, mi piace pronunciarlo così, con Back Where I Belong.

Bunker ci porta alla prima notizia di questa domenica sera, il primo spunto del nostro magazine, perché parliamo da una parte di viaggi e dall'altra parte di mangiare, del buon food. Tra l'altro la domenica sera si presta perfettamente, perché so dai vostri messaggi che molti hanno dedicato il weekend a qualche viaggetto fuori porta, qualcuno invece si dà al cibo e quindi magari cene a casa oppure gastronomie particolari in qualche agriturismo, insomma le due cose si sposano, perché sempre più turisti scelgono le vacanze proprio in base al cibo, cioè è nato il food tourism, scegliere la meta non per quello che si va a vedere ma solo per mangiare bene. Street food, ristoranti tipici, mercati locali, specialità regionali diventano il vero motivo del viaggio, e io ho tanti amici che lo fanno già un sacco di tempo, li abbiamo di solito apostrofati in maniera diversa, adesso invece sono diventati, diciamo, dei viaggiatori di tendenza. In realtà ve lo dico io, questi amici che mangiano, questi mangiano, se mangiano, insomma sui social poi stanno esplodendo anche le mappe condivise con questi posti imperdibili dove andare a mangiare cose molto particolari. Allora per molti viaggiatori oggi il ricordo più forte non diventa il monumento ma quello che si è mangiato. Non entriamo nel merito, tra l'altro questa notizia viene da Eat Travel, che è la sezione dei viaggi di questo sito web che si chiama Eater, che è proprio un sito molto importante mondiale dedicato al cibo. E allora vi chiedo molto semplicemente: siete stati in qualche posto particolare e avete mangiato qualcosa veramente di originale? Rispondete, messaggiate come sempre al 393 444 0444 e fatelo sapere anche a noi. Intanto torniamo alla musica, perché c'è Tropico insieme a Cesare Cremonini con Fantasie.

0: Fantasie Tropico e Cesare Cremonini, e possiamo aggiungere fantasie gastronomico-culinarie, perché sono arrivati un sacco di bei messaggi su questa notizia sul food tourism, cioè dello scegliere la meta del viaggio solo per mangiare bene. Allora, tra poco vi porto in un sacco di posti originali, perché mi avete scritto dei messaggi veramente particolari, ma prima ci fermiamo giusto un attimo, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio number one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Baby, it's just emotion from my emotions. Crash on my deepest crush. When the lights turn down, buzzing in slow motion. I like the way we touch. Radio Number One.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One è dove...

la carezza della domenica sera. Blanco insieme ad Elisa con Ricordi su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera dallo zio Nasti e torniamo sul pezzo, perché per quelli che si fossero messi all'ascolto solo adesso, stiamo parlando del food tourism, cioè dello scegliere la meta solo per mangiare bene. Vi ho chiesto se vi è capitato di andare in qualche posto particolare e di mangiare qualcosa di veramente originale. Partirei dal messaggio di Marco che scrive da Carpi: io non scelgo la meta, scelgo il menù. L'anno scorso sono andato in Vietnam solo per il pho, non sa neanche cosa sia, originale. Vi dico solo che il ricordo di quella zuppa mangiata su uno sgabellino di plastica per strada batte 10-0 qualsiasi visita ai templi. Se non si mangia bene, per me la vacanza è fallita. Poi andiamo da Silvia che scrive da Rivarolo Canavese: io sono quella delle mappe, prima di partire ho già 50 puntini salvati su Google Maps. Il mio ricordo del cuore, un pastel de nata ancora caldo a Lisbona in un vicoletto dove non c'era nemmeno un turista. Ho ancora il sapore della cannella impresso nella memoria. Ragazzi, mi state facendo venire proprio fame. L'orario è quello, io invidio quello, invidio e saluto tutti quelli che stanno facendo aperitivo in questa domenica sera, però i vostri messaggi, ragazzi, sono un colpo allo stomaco, direi. E andiamo da Roberto che scrive da Aosta: ma perché andare all'estero? Io faccio turismo gastronomico restando in Italia, un fine settimana tra i cicchetti a Venezia o a caccia della miglior carbonara a Roma e torni rigenerato. Il monumento più bello che abbiamo è la lasagna di mia nonna, ma quella purtroppo non è su TripAdvisor, purtroppo per noi. E chiuderei con Valentina da Verona: bellissimo il food tourism, ma parliamo del ritorno? Io sono sempre 3 kg in più e il portafoglio molto più leggero. Questo è vero, perché dipende da dove vai. Però se vai lontano spendi per il viaggio, se stai vicino spendi meno per il viaggio ma spendi molto per mangiare. Quindi apriamo questa parentesi. Continuando, però, se ripenso a quelle raclette si dirà così, mangiata in uno chalet in Svizzera mentre fuori nevicava, beh, ne è valsa assolutamente la pena. I monumenti

Nile Smith, Nile Horan con Drive Safe. E allora abbiamo messo da parte l'argomento food, anche perché mi era venuto veramente un buco nello stomaco e si stava allargando tipo buco nero. E invece, visto che tra poco, ve lo dico, ascoltiamo la grande canzone, c'è proprio un piccolo spazio da riempire con una notizia che riguarda il weekend. Visto che è domenica sera, visto che è la coda del weekend, vi parlo di silenzio digitale, che è un nuovo lusso, cioè sempre più persone durante il weekend cancellano proprio delle app, cioè sta crescendo questo fenomeno del weekend offline parziale, cioè molti utenti eliminano temporaneamente le app dei social e anche le app di lavoro il venerdì sera e poi le reinstallano il lunedì. Alcuni utenti raccontano di sentirsi inizialmente persi, poi molto più rilassati. Quali sono le app più eliminate? Ve lo racconto tra poco.

0: fate anche voi parte di questo gruppone del weekend offline parziale, o meglio del silenzio digitale? Allora vuol dire che eliminate soltanto per il weekend, cioè disinstallate totalmente delle app, e quelle più eliminate sono: numero uno, TikTok. Cosa c'entra TikTok? Beh, perché uno sta lì, perde delle ore inutilmente, magari il weekend vuole essere un po' più produttivo, fare delle cose più interessanti piuttosto che star lì a perdersi in reel di TikTok. Poi ovviamente Instagram, e magari qui c'è anche un aspetto del non postare cose. E poi anche l'app delle email aziendali. E io tra tutte le app forse è quella su cui sono più d'accordo, perché durante il weekend uno proprio stacca, quindi anche e soprattutto dal lavoro. Ma non vedo niente a proposito di altri tipi di app, no, tipo Tinder, sai, nel senso, uno in famiglia, vabbè, ci siamo capiti, senza che vada nello specifico. Giusto per dovere di cronaca, la fonte di questa notizia è attendibilissima, perché la BBC Work Life, tra l'altro di qualche giorno fa. Va bene, chiusa questa parentesi del silenzio digitale del weekend, tra poco invece la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al campo.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Dal 1991 la grande canzone di Sting, All This Time, dall'album The Soul Cages, tra l'altro il primo singolo estratto da quest'album pazzesco. Allora, la canzone è molto seria, al di là di quello che si possa percepire dalla ritmica, dai suoni, che sembra molto allegra, in realtà è molto seria perché è un tributo al padre, ricordandoci che Sting perse entrambi i genitori proprio un paio di anni prima per un male incurabile, quindi molti ricordi all'interno di questa canzone, un po' anche contro la burocrazia del clero, e non entro nel merito, però se vi andate a leggere tutto il testo di questa canzone, effettivamente, cioè, picchia molto bene. Ultimo ma non ultimo punto, nel testo sono descritti i luoghi d'infanzia di Sting, cioè dalla sua città natale, ovvero Newcastle, dove ci sono questi traghetti che sono sul fiume Tyne. In realtà poi nel video girato di questo pezzo Sting e tutta la sua band suonavano su questa chiatta che non viaggiava proprio sul traghetto del fiume, ma che andava verso il mare, con tutto un altro significato. Però insomma, pezzo pazzesco, riascoltato come sempre più o meno al minuto 40 dello spazio dedicato alla grande canzone. E adesso passiamo a una bella novità, Harry Styles con American Girls.

American Girls su Radio Number One. Prima di passare a questa seconda oretta assieme, una piccola curiosità musicale, perché avete presente i DJ set fatti alla mattina, quelli che chiamano soft clubbing, ok, che fanno spesso all'interno di panetterie, di caffetterie? Esatto, io pensavo fosse già una moda abbastanza estrema, in realtà ce n'è una ancora più estrema che sta nascendo. Perché? Perché stanno iniziando a suonare addirittura all'alba per far ballare quando sorge il sole. Cioè sempre più città stanno organizzando eventi musicali mattutini dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 8 del mattino, e le persone ballano prima di andare a lavorare. Io non ci volevo credere, invece è tutto vero. Vi do qualche dettaglio tra poco e nel frattempo raccontatemi cosa ne pensate.

0: clubbing ad un livello superiore, addirittura DJ set all'alba, cioè alle 6 o alle 7 del mattino prima di andare a lavorare. Cioè molti partecipanti raccontano addirittura di sentirsi più energici e positivi per tutta la giornata. Cioè, invece di andare, che ne so, soltanto a bervi il caffettino al baretto, bene, sono le 6, 6:30, siete partiti da casa e state per andare a lavorare, vi fermate al baretto in panetteria e lì c'è già il DJ che suona e voi vi fate una mezz'oretta di ballata e poi andate a lavorare belli energici. Insomma, una specie di clubbing versione salutista e che ricarica. Ho detto, vabbè, dai, sarà una bufala, non sarà una notizia vera. E invece è verissimo, perché la fonte è Resident Advisor, che è sia un sito online ma anche una rivista fisica tra le più importanti al mondo per la musica elettronica. Quindi la mia paura è che magari mi chiamino per suonare alle 6 di mattina. Io mi sa che sto giro non ci vado. No, no, non fa per me.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Vuoi rimigliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20%.

0: sconto sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Su Radio Number One, le 19 in punto.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

godendo questa domenica sera. Non so che tempo faccia dalle vostre parti, dalle mie parti così, non è stato proprio un weekend eccezionale di caldo come uno potrebbe aspettarsi a metà maggio. Comunque, chiusa questa piccola parentesi meteo, vi sto per parlare di cinema, perché c'è questo articolo che è stato pubblicato su Variety di qualche giorno fa, dove il pubblico dice di essere stanco delle serie infinite, cioè stanno iniziando a produrre di nuovo le miniserie brevi. Dopo anni di stagioni interminabili, molti spettatori stanno tornando ad amare le miniserie, 4-6 episodi, cioè compatte, senza quelli che chiamano filler, perché poi in realtà la storia vera la puoi dipanare in pochi episodi. Invece ci mettono quei filler che non servono a niente, ma servono per allungare la minestra, che sono episodi che magari non hanno né capo né coda, che magari parlano un pochettino della storia, dei corollari della storia, eccetera eccetera. Anzi, le persone dicono di amare quando si va abbastanza veloce, c'è anche un bel finale rapido. Curiosità: molti utenti dichiarano di preferire una storia chiusa bene piuttosto che aspettare anni per nuove stagioni, non si sa mai come va a finire. Insomma, le piattaforme di streaming stanno ascoltando il pubblico, stanno ascoltando tutti questi pareri e stanno cercando di investire sempre più soldi in questi formati, quindi serie brevi. A questo punto la domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano: voi che ne pensate? Preferite le serie, quelle che durano diverse stagioni, oppure guardarvi 4, 5, 6 puntate al massimo di una serie, magari che fate fuori in un weekend, e buona così? Scrivetemi, voglio sentire un po' i vostri pareri al 39.

0: Annalisa con canzone estiva e, come sempre capita di domenica sera, dei personaggi loschi che si aggirano nei corridoi della radio e ce n'è uno ricorrente. E lei non è lei, e lei non è lei, presentati solo con la voce.
1: La più losca del pianeta.
0: No, non sei così sensual, normalmente sei un pochettino più aggressiva.
1: La più losca del
0: pianeta. Agnese, buonasera, buona domenica sera.
1: Buonasera, buona domenica sera a te, caro zio Nasti, a tutti voi all'ascolto.
0: Mi fa piacere che siete qui anche di domenica, indefessamente, proprio sul pezzo, già a preparare le cose anche per la settimana che arriva. Bravi!
1: Certo, ci si porta avanti.
0: No, perché poi uno ci crede, in realtà non so cosa stai combinando lì. Allora, Agnese, volevo il tuo parere, in quanto tu esperta anche un po' di cinema, devo dire, ci scambiamo dei consigli.
1: Ogni tanto è vero, ci scambiamo consigli, ci scambiamo, oh, ma tu l'hai visto questo, anche se è un film vecchissimo, io la maggior parte non li ho visti, lo zio Nasti mi non dice, insomma, cosa fare, cosa guardare,
0: ma
1: io
0: che tu lo
1: prendo
0: dici
1: per
0: a me.
1: Buono.
0: Sì. Adesso tu mi consigli delle serie TV e proprio
1: ecco,
0: di serie
1: okay,
0: stiamo parlando.
1: Okay.
0: La notizia, brevemente, è che si sta tornando a produrre serie con pochi episodi, 4-6 al massimo. Tu preferisci serie di più stagioni oppure una stagione 4-5 episodi e via?
1: No, ma meno male che si stiamo ritornando, insomma, alle miniserie, così forse le possiamo chiamare. Meno male, perché io mi perdo via. Io poi, se insomma, magari ci sono anche delle serie che mi piacciono, che mi prendono, ma se non mi prendono abbastanza, ok, le lascio lì, poi le finisco dopo anni, mesi, giorni, non le finisco mai. Cioè io per vedere, pensa che io una volta per vedere una delle sitcom, quelle semplici, quelle che vedi davvero in pochissimo tempo, ci ho messo 7-8 mesi, una cosa del genere, non ce la facevo più.
0: Allora facciamo una cosa, visto che tu ne sai, quali erano i consigli che mi hai dato anche forse un paio di mesetti fa, un paio di serie che dici queste mi hanno preso di brutto?
1: Mi ha preso tantissimo, per esempio, All Her Fault, che sono 10 episodi, la storia finisce, non ci sarà un sequel e siamo tutti d'accordo e contenti.
0: Va bene, allora me la vado a cercare e poi ve ne dico di più. Grazie Agnese per essere passata, buon lavoro.
1: Grazie, vado a lavorare, ciao.

0: Damiano David con Zombie Lady su Radio Number One. Allora, tornando alla miniserie che vi ha consigliato Agnese, si intitola esattamente All Her Fault. Faccio una piccola panoramica: Marissa e Peter Irvine si ritrovano catapultati nel peggior incubo di ogni genitore quando il loro giovane figlio Milo viene rapito dopo un incontro di gioco con un compagno di classe della sua nuova scuola, e da qui parte tutto. Me l'avete chiesto, allora lo ripeto piano piano: All Her Fault. E tra poco arrivano i vostri messaggi a proposito di preferite delle serie lunghe oppure delle serie brevi con pochi episodi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Radio Number One Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse, più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderata o forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Iezzi con Stessa Direzione su Radio Number One, e vi ricordo che Paola Iezzi è stata nostra ospite proprio qualche giorno fa nei nostri studi, e quindi potete riascoltare l'intervista nei nostri podcast, e vi consiglio sempre di andare a ravanare un po' sul nostro sito www.radionumberone.it, dove trovate tutti i contenuti e anche riascoltare in questo caso le nostre interviste e l'intervista fatta con Paola Iezzi in questo caso. Allora, torniamo ai vostri messaggi, perché vi ho chiesto di dirmi se preferite delle serie lunghe o delle serie brevi, e partirei dal messaggio di Giulia da Voghera che scrive: concordo in pieno, il problema delle serie lunghe è che tra una stagione e l'altra passano 2 anni e io mi dimentico pure come si chiama il protagonista. La miniserie la inizi, ti godi il viaggio e la chiudi mentre hai ancora i dettagli freschi in testa. Approvatissimo. Sono abbastanza d'accordo. Valentina da Santena, credo sia provincia di Torino. Andiamo con... Ma io sono l'unica a cui piacciono le saghe infinite? Se un personaggio mi piace, voglio vederlo invecchiare. Le miniserie mi lasciano sempre un po' di vuoto, è come un flirt estivo quando io cerco il grande amore da 10 stagioni. Allora, parliamo di questa cosa che dice Valentina, perché a me è successo con la serie dei Soprano, dove mi sono affezionato talmente tanto ai protagonisti che quando finisce, tra l'altro finisce in maniera molto strana, ok? Ho sentito proprio il vuoto per qualche giorno, per qualche tempo, mi mancava la sera vedermi un po' come andava a finire la storia di questa famiglia. Poi chiuderei col messaggio di Roberto da Mendrisio: io ormai scelgo cosa guardare in base alla durata. Se vedo stagione 1 di 8 mi viene l'ansia da prestazione. Le miniserie da 4 episodi è la misura perfetta per un sabato piovoso sul divano. Finisci tutto e non hai sensi di colpa. E qui la chiudiamo, torniamo alla musica, JP Cooper con She's On My Mind.

0: me.
1: Il nuovo di Fulminacci, Maledetto me. Allora parliamo un po' di musica, perché c'è questa notizia che arriva dal mondo della tecnologia e più precisamente dal portale più usato al mondo per ascoltare musica, ovvero Spotify, perché Spotify vorrebbe diventare anche un fitness coach, cioè una delle novità tech più chiacchierate di questi primi giorni di maggio 2026 riguarda proprio Spotify, cioè la piattaforma starebbe spingendo sempre di più verso contenuti fitness e wellness integrati direttamente nell'app, cioè non solo musica ma allenamenti guidati con delle playlist per corsa, yoga, concentrazione, e molti utenti hanno notato che le playlist cambiano automaticamente in base all'intensità, al ritmo dell'attività fisica. Tra l'altro io queste cose che Spotify prova a fare le avevo studiate un po' di annetti fa, addirittura c'era una parte di Spotify che mi piaceva molto, che poteva essere una parte collaborativa per delle band emergenti. Ve ne racconto.

0: stavamo parlando di questa novità che Spotify vorrebbe apportare come fitness coach all'interno delle sue playlist, ma non è, diciamo, una delle novità che mi ha sconvolto di più, perché ne avevo letta un'altra che poi secondo me non vanno a buon fine, nel senso che sono delle cose che vengono scritte, probabilmente sono delle conferenze stampa che vengono fatte da Spotify, ma sono soltanto dei progetti, poi non è detto che si portino a termine. Ce n'era una che mi piaceva molto perché c'era una sezione dedicata alle band emergenti dove all'interno di Spotify c'era, che ne so, un batterista che si proponeva con delle ritmiche, poi si poteva aggiungere, quindi da tutte le parti del mondo si potevano collegare a questo batterista, so, dei bassisti che avrebbero suonato la loro parte, e così anche altri strumenti, pianoforte, violino, chitarra, eccetera eccetera, e quindi formare delle band virtuali che si collegano da tutto il mondo su Spotify e ognuno suonava il suo strumento. Era un bellissimo progetto che avevo letto che avrebbe voluto fare Spotify e mi sa che non farà mai, perché non l'ho mai visto andare in porto. Era una curiosità tech sulla musica, e a proposito di musica, state lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

dal 2000, Britney Spears con Oops, I Did It Again, la grande canzone su Radio Number One. E allora qualche curiosità, per esempio sul video di questa canzone, perché il video era ambientato virtualmente su Marte. L'idea di questa cosa era arrivata proprio da Britney Spears. Non facciamoci domande, la cosa è andata così. Come era sempre stata una sua idea quella di indossare questa tuta rossa in lattice, ve la ricordate? Io la ricordo molto bene. Mi viene anche un pochettino da ridere, ma va bene, andiamo avanti. Allora, poi rivelò sempre Britney Spears che durante le riprese che furono fatte a Los Angeles faceva un caldo pazzesco, quella tuta che lei aveva pensato di indossare, ma non traspirava, quindi se ne pentì amaramente. Tra l'altro, durante le riprese le cadde pure in testa una telecamera, procurandole addirittura 4 punti di sutura. E curiosità nella curiosità, l'astronauta che parla con lei, e io ricordo questa scena proprio di Britney Spears su Marte, che parla con questo astronauta e dice la frase: Britney, before you go, there's something that I want you to hide. Vabbè, piccola parentesi. Insomma, questo astronauta era Max Martin, cioè il produttore di quel pezzo, ma devo dire uno dei produttori più importanti al mondo, perché ha prodotto per esempio anche i Backstreet Boys con I Want It That Way, ma anche Taylor Swift con Shake It Off, anche The Weeknd con Blinding Lights. Insomma, produttore incredibile. Se volete vedere che faccia aveva Max Martin, andate proprio a vedere quel video di Oops, I Did It Again di Britney Spears.

Fever Dream di Alex Warren su Radio Number One. Apriamo la parentesi del mondo animale, non ne abbiamo ancora parlato, e all'interno del nostro magazine della domenica sera ogni tanto qualche notizia curiosa sui nostri gattoni, sui nostri cagnoloni, sui nostri cucciolotti ci sta sempre bene. Per esempio in questo caso parliamo dei gatti, perché i gatti imparano ad aprire porte e cassetti sempre più facilmente. Online stanno diventando virali i video di gatti che aprono porte, armadi e persino frigoriferi. Secondo gli esperti, e gli esperti sono quelli che scrivono sul National Geographic, quindi la fonte assolutamente attendibilissima, i gatti osservano molto attentamente i movimenti umani e imparano per imitazione, cioè alcuni proprietari sono stati costretti a montare chiusure antigatto e in pratica bisogna convivere con questa intelligenza che continua ad aumentare da parte dei gatti, e quindi si perde la privacy domestica e bisogna stare un po' più attenti. Ripeto, la fonte è National Geographic di qualche settimana fa, e adesso voglio sapere da voi se effettivamente i vostri gattoni a casa hanno imparato a fare un po' tutto loro, ve li trovate che si tagliano la carne a tavola.

0: E allora, velocemente, in chiusura di questa seconda oretta assieme, correre i vostri messaggi a proposito dei vostri gatti. Sono capaci di aprire effettivamente anche il frigorifero da soli? Partirei dal messaggio di Luca da Carmagnola. Buonasera Radio Number One, altro che porte, il mio gatto ha imparato ad aprire il contenitore ermetico dei croccantini, ho dovuto metterci sopra un'enciclopedia per fermarlo. Ormai in casa non comando più io, sono suo ospite, ma questo quando si è un gatto sempre, è normale. Elena da Montichiari, siamo in provincia di Brescia, confermo tutto, abbiamo dovuto mettere le sicure per bambini su tutti i mobili della cucina, non per mio figlio di 2 anni ma per la gatta, se sente l'odore di tonno non c'è serratura che tenga, è diventata più brava di Liu Pen. Poi chiudo con Martina da Clusone. Martina! Allora, porta i cassetti? Dilettanti, il mio gatto cammina sulla tastiera del portatile. L'ultima volta è riuscita anche ad inviare una mail al mio capo. C'era scritto soltanto... Però ormai vivo con la sorveglianza 24 ore su 24. Mi piaceva questa parentesi Animal One su Radio Number One quando si parla di animali. Tra poco scatta la terza ora del nostro Weekend Number One insieme.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi, ecco.

è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar su Radio Number One. Buonasera, buonasera anche ai ritardatari, quelli che si sono connessi soltanto adesso, da Francesco Nasti, dallo Zio Nasti, con voi fino alle 21 nella coda, nell'appendice, dite un po' quello, nella postilla, mi piace che nella postilla della domenica, nel post scriptum, nella giuntina, ecco facciamo così, nella giuntina della domenica. Quello che chiude la porta dei programmi è lo Zio Nasti e ha trovato una curiosità così. Giusto un paio di interventi per parlare di cosa guardate per rilassarvi, perché ho scoperto che molte persone guardano i video della pioggia. Sì, della pioggia, anche quando c'è il sole, loro per rilassarsi guardano i video della pioggia. Video con temporali, video con finestre appannate, pioggia che continua. Alla fine milioni e milioni di visualizzazioni e persone che si addormentano, si concentrano, oltre che si rilassano con questi tipi di video. Curiosità, alcuni creator registrano ore di semplice pioggia su un balcone e ottengono delle community, una fan base fedelissima, cioè una forma di comfort digitale minimalista, se vuoi anche un po' sognante, non lo so, vabbè. Comunque ho trovato questa notizia su Wired, che è un sito internet tra i migliori in assoluto se avete curiosità sul mondo della tecnologia, wired.com, andatevelo a cercare, molto molto bello. E vi chiedo, ma voi effettivamente cosa guardate come video per rilassarvi? Magari sul telefonino o sul computer guardate dei video di pioggia oppure altro? Io per esempio a volte mi perdo a guardare i cavalli, è una cosa che mi rilassa tantissimo. Vabbè, non entriamo nel merito, torniamo alla musica e poi voglio sentire un po' il vostro parere. 393 4

Il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Number One. Bello sentire dai vostri messaggi che anche voi guardate un sacco di video di animali per rilassarvi. Devo dire i cavalli in pochi, quindi questa mia passione per i cavalli la condivido con poche persone. Moltissimi guardano cani e gatti, come prevedibile. Ma andiamo invece dei messaggi che avete scritto a proposito di quelli che guardano i video di pioggia. Pioggia, questo sembra essere la tendenza, la nuova moda. Allora, Matteo da Vigevano: io sono uno di quelli, fuori ci sono 30 gradi, non me ne frega niente. Un sole che spacca le pietre, non me ne frega niente. Nelle mie cuffie c'è un temporale monsonico in una foresta pluviale. Mi abbassa la temperatura percepita e mi rilassa come nient'altro. Chiamatemi pazzo, ma funziona. Sarà, se lo dici tu. Poi andiamo a Bologna, andiamo da Sara. Ragazzi, senza i video Rain on a Tin Roof, quante ne sapete? Questa poi è la cosa più imbarazzante. Pioggia sul tetto di lamiera, non avrei mai dato l'ultimo esame. Il silenzio mi mette ansia, la musica mi distrae, ma il rumore bianco della pioggia crea una bolla perfetta per concentrarsi, è la mia salvezza. Io alzo le mani e magari quando non riesco a prendere sonno proverò anch'io a guardarmi un video dove c'è della pioggia che batte da qualche parte, non lo so, magari concilia. Torniamo alla musica perché c'è Mahmood con Ratat.

0: Lenny Kravitz, Push su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo e tra poco parliamo di lifestyle, o meglio di cibo, o meglio del ritorno delle cene lunghissime. Basta mangiare di fretta, mi piace molto questa cosa e poi vi chiederò cosa ne pensate.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

la voce di Olivia Dean, So Easy, che concilia questo momento della domenica sera come potrebbe essere colonna sonora di una cena lunghissima in total relax. La notizia è proprio questa: dopo anni di pasti veloci, di delivery, molti locali stanno rilanciando il concetto di cena lenta, piatti serviti con calma, tavoli tenuti per tutta la serata e meno fretta di liberare i posti. Curiosità: alcuni ristoranti vietano addirittura i cellulari, i computer e le chiamate per mantenere questa atmosfera completamente rilassata, e potrei aggiungere un'atmosfera da domenica sera, perché ci sta perfettamente. Allora, mangiare torna a essere un momento sociale, non soltanto pratico, ma di grande piacere. E voi che ne pensate? Siete quelli che vorrebbero stare a tavola di venerdì, di sabato, di domenica sera, magari in special modo per delle ore, quindi mangiando, bevendosi un bicchiere di vino un po' più lentamente, oppure il tempo per stare a cena deve essere contingentato? Scrivetemi un po' cosa ne pensate di questa nuova moda al 393 444 0444. Ok.

Opalite, Taylor Swift. Stiamo parlando di questa nuova moda di cene che durano 3-4 ore. Ci si siede a tavola alle 8 di sera e si esce dal ristorante magari all'una, alle 2. Allora, messaggi al volo arrivati, per esempio, da Carpaneto Piacentino, Giorgio, che scrive: finalmente non ne potevo più di quei ristoranti dove appena appoggi la forchetta per l'ultimo boccone ti portano il conto senza che tu lo chieda. La cena è un rito, non un pit stop della Formula 1. Se pago, voglio il diritto di chiacchierare fino a mezzanotte davanti a un amaro. Siamo perfettamente d'accordo, magari questa cosa può costare anche un po' di più, per carità, perché uno occupa magari due turni. Andiamo adesso invece dall'altra parte, the other side of the moon, cioè dalla parte dei camerieri. Allora, scrive questo cameriere anonimo da Parma: tutto molto romantico, ma noi come facciamo? Se tengo un tavolo occupato per 4 ore con una coppia che ordina un antipasto e due acque, a fine mese il locale chiude. La cena lenta è un lusso che apprezzo, bisogna che i clienti lo capiscano, ma io sono d'accordo, infatti magari far pagare qualcosina in più. Tra poco continuiamo con i vostri messaggi, intanto continuate a mandarne,

0: Stiamo parlando di questa nuova moda di fare delle cene lunghissime e io non avevo preso in esame un aspetto di questa cosa. E meno male che arriva il messaggio di Paolo da Savona che scrive: bellissimo, ma con due figli piccoli la cena lenta si trasforma in guerriglia urbana dopo i primi 20 minuti. Per noi il delivery è stata la salvezza. Aspetto che vadano all'università per godermi di nuovo una serata da 3 ore al ristorante. Per ora passo. Noi stiamo qui perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

One Two Dance All Days dal 1984 su Radio Number One, la grande canzone. E allora un bel po' di curiosità su questo pezzo, perché non fu un successo immediato, questo lo diciamo, anche perché è stato pubblicato nel 1982, quando il gruppo si chiamava ancora Wang Chung con l'H, che in mandarino significa campana gialla. Ora non entriamo nel merito dei nomi dei gruppi, perché sennò è un ginepraio da cui non usciremo mai. C'è un piccolo aneddoto che ho intitolato L'ora buca, perché questa è la canzone che è diventata un successo mondiale ed è nata in un'ora buca, nel senso che il chitarrista e anche leader del gruppo, della band, che si chiama Jack Hughes, doveva dare una lezione di chitarra. Il suo studente non si presentò in quell'ora, quindi c'è stata l'ora buca, si è trovato con un buco in agenda e si è messo a strimpellare e ha scritto questo pezzo. Ed è diventata una grande canzone, è diventato un successo pazzesco. Guarda che strano poi come nascano certi pezzi. E per chiudere, fu registrata nei leggendari studi di Abbey Road a Londra, ragazzi, quelli dei Beatles, va bene. Chiusa anche questa parentesi musicale, tra poco ci salutiamo, ma subito Samurai J con Ossessione. Mm, yeah, yeah.

Convintissimo che sarà uno dei pezzi che continueremo ad ascoltare per tutta l'estate. Samurai J, Ossessione, perché si presta. Noi tra poco ce ne andiamo, ci salutiamo, abbiamo giusto ancora qualche minuto da passare assieme e poi sarà Number One Nights, perché la musica di Radio Number One non vi lascia mai 24 ore su 24 durante la notte, un successo via l'altro.

0: come direbbero i francesi, alla dernière, siamo arrivati in fondo anche per questa domenica sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia per ben 3 orette. L'ultima parte del weekend number one si chiude qui, arriva la number one night con un sacco di buona musica. Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi ringrazio ancora e vi dà appuntamento a domani, naturalmente a partire dalle 13 col mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, per iniziare un'altra settimana di grandi sfide in One Match. Quindi non mi resta che augurarvi una buona domenica notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
6: Radio Number One, 2 minuti alle 21.
7: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
6: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi, ecco.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, secondo la scala di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, no? E siamo quelli indietro, questo produce il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano! Come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:03. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.